0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

noi dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Funziona. Aspetta. Mi presento, sono Orsetto Ricchione, e come avrai intuito adesso ti inculco.
1: Ah, meno male.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

braccio, ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura. E ho mal di schiena che non mi passa più.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

davanti all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo.

0: tipo la domenica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che soffro.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che

sulla strada che va al porto. Dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco comprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio.

casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. La Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: La mattina italiana, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica, benvenuti e benvenuti appunto a Mattina Tutta Italiana Weekend. Siamo ufficialmente in diretta per le prossime due ore, saremo insieme. Queste due ore sono pronte a volare via tra sorrisi, chiacchiere e soprattutto tra grandissima musica, perché l'ascolteremo qui a Rai Radio Tutta Italiana. Io sono il vostro Marco Di Buoni, il vostro così disturbatore autorizzato del weekend, e mando un caloroso e affettuoso saluto alla mia compagna di viaggio che c'è il sabato con me, Elena Scicci, che poi la domenica mi lascia da solo. Ma che ha un saluto, un affettuoso augurio di una buona giornata giunga anche a tutti voi che siete all'ascolto, ovunque vi troviate in questo momento, in macchina per una gita fuori porta ad esempio, magari a casa con la caffettiera che borbotta sui fornelli perché alle 10 ci sta bene anche un altro caffè, o magari al lavoro perché c'è anche chi lavora, ecco, come noi qui il fine settimana. E comunque la radio è pronta, Rai Radio Tutta Italiana è pronta a tenervi compagnia per queste due ore, così potrete lavorare tranquillamente con un bel po' di bella musica in sottofondo. Allora, partiamo subito con delle cose importanti, importantissime in questa data. Signore e signori, oggi è 4 ottobre e il calendario ci ricorda una cosa molto importante, perché celebriamo San Francesco d'Assisi. Quindi un augurio speciale va a tutti coloro che si chiamano Francesca e Francesco e che ci stanno ascoltando. Quindi da parte mia, da parte di Marco Di Buono, un augurio, veramente un augurio di cuore. Ma siccome questa radio è casa vostra, io voglio sempre subito sentire le vostre voci e leggere i vostri pensieri e ascoltare i vostri messaggi vocali. Quindi scrivete al 334 60 45 640. Raccontatemi un po' come è iniziata la vostra domenica, la vostra giornata, che programmi avete, che aria tira da quelle parti, ma com'è il tempo, e così parliamo del più e del meno, almeno adesso all'inizio, e poi tra un po' entreremo nel vivo dell'argomento della puntata. Oggi si mangia, e ve lo dico subito, oggi mangiamo. Ma prima di mangiare auguro a tutti voi buona giornata e soprattutto buona domenica. Vai, si comincia con la musica Doc di Rai Radio Tutta Italiana.

Santa Marea con Tornado. Beh, direi che abbiamo cominciato alla grande con questo con questa musica, Antonello Venditti e poi loro, Santa Marea, questi tre fratelli della provincia di Palermo, che hanno veramente un'energia, tanta energia da vendere, tante cose da dire. Bello. Abbiamo iniziato alla grande, quindi, questa mattina tutta italiana weekend. Io sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12. Vi ricordo un preziosissimo numero di telefono che potete utilizzare per mandare i vostri messaggi vocali e volendo anche scritti, però a me piacciono quelli vocali, così li faccio ascoltare poi in diretta. 334 60 45 640. Ecco, fatemi sapere un po' com'è iniziata questa giornata, come sta andando, che programmi avete, se avete già fatto colazione. Io ho già preso 4 caffè, sono solo le 10, non so voi se siete dei caffè dipendenti, io però la mattina ho necessità di prendere alcuni caffè proprio per cercare di svegliarmi, e ci sto riuscendo piano piano. A fine puntata, alle 12 precise, sarò sveglissimo. Adesso ancora non lo so. Vi ricordo che potete ascoltarci con qualsiasi mezzo a vostra disposizione, che siete in macchina con il sistema DAB, le Digital Audio Broadcasting, o anche state in salotto comodi a casa vostra, seduti sul divano, e allora dite al vostro smart speaker di mettere Rai Radio tutta italiana. Ecco, non potendo dire il nome dello smart speaker, che va sempre di moda, va molto di moda, io faccio: Fernanda, metti Rai Radio tutta italiana. Oppure se siete in giro, avete uno smartphone in mano ma non avete la DAB Radio, potete tranquillamente ascoltarci tramite Rai Play Sound, questa applicazione completamente gratuita, dove trovate anche dei contenuti originali, dei podcast originali, oltre a avere la possibilità di ascoltare le dirette di tutte le radio Rai. E poi altrimenti avete un computer, avete un PC, scrivete Rai Radio tutta italiana, vi collegate e ascoltate la buona musica, va bene? Che dite? Ce la possiamo fare? Secondo me sì. Allora, in questa puntata vi dico appunto che non ci faremo mancare nulla, ecco, è una promessa, speriamo di mantenerla. Quindi notizie curiose dal web, le ultime uscite discografiche e poi gli eventi gastronomici, perché quelli non devono mai mancare per un'eventuale gita fuori porta, se vi volete organizzare. Dice: che facciamo oggi che è domenica, è ancora bel tempo, ancora fa caldino, si sta bene, ma perché una bella gita fuori porta non ce la facciamo? Va bene, allora, se non avete delle idee, più tardi vi darò io delle idee, e poi avremo anche degli ospiti illustri qui a Radio Tutta Italiana, avrà mattina tutta italiana weekend. Sì, parleremo di teatro, perché a noi piace sponsorizzare il teatro, il buon teatro italiano, parleremo di cucina con una maestra di cucina, e poi avremo la consueta rubrica della domenica, le curiosità della RCA, tante chicche che raccontano raccontate da una nostra amica ormai presente da tutte le domeniche, Camilla Noci, che ci racconterà appunto alcune chicche legate ai cantanti, ai produttori, agli autori, a quello che succedeva qualche decennio fa nella famosa RCA, la casa discografica italiana. Ma adesso continuiamo con la buona musica, per forza dobbiamo per forza continuare con la musica DOC, di origine controllata e garantita, che abbiamo qui a Rai Radio tutta italiana. 334 60 45 640, ve lo ripeto all'infinito, così lo potete anche memorizzare, ve lo potete anche ricordare. E adesso andiamo, c'è un concorso, è stata eletta da poco, se non sbaglio, Miss Italia. Sì, vabbè, ma questo non c'entra niente con il concorso, ma è soltanto un modo per dirvi che c'è con noi qui Dito nella Piaga con Miss Italia.

sì, è logico che dobbiate rimanere collegati qui su Rai Radio Tutta Italiana per Mattina Tutta Italiana Weekend. 4 ottobre 2026, sono le 10:23 in questo istante. Auguri ancora a tutti coloro che si chiamano Francesca e Francesco, perché oggi si festeggia proprio San Francesco. Ma che meraviglia! Allora, guardando l'orologio, sono le 10:23, la mattina sta andando alla grande, sta proseguendo. Grande musica qui a Rai Radio Tutta Italiana, la musica di OCG. Ma immagino anche che, essendo domenica, ecco, chi non va in gita, che non fa la classica gita fuori porta, non ha degli impegni fuori, in casa si sta già accendendo quel momento magico che è legato al pranzo. Ecco, sicuramente molte famiglie saranno già così pensando, concependo che cosa mangiamo oggi a pranzo, ma in moltissimi casi, moltissime famiglie, c'è magari ancora quella meravigliosa e sacra usanza di preparare le ricette di casa, quelle che si tramandano di generazione in generazione, che magari sono proprio scritte su quei quaderni ingialliti, no? Macchiati di sugo o di olio. Non avete mai, ce l'avete presente? Io ne avevo tante di mia mamma, aveva tutte queste ricette, tutti questi fogliettini messi insieme uno sopra l'altro con tutte le ricette che erano puntualmente unte, perché mentre si cucina si prende il foglio, fammi vedere che c'è scritto, perché non c'erano ovviamente qualche decennio fa gli smartphone o questi apparati tecnologici che ci danno la possibilità di cucinare spingendo soltanto dei tasti. Quindi c'erano le ricette scritte a mano, tramandate dalla nonna, dalla bisnonna, eccetera eccetera, e poi venivano preparate e venivano presi questi fogli mentre si preparava il sugo, quindi puntualmente si sporcava. Allora, io mi ricordo che la domenica, la mattina, sì, della domenica si cominciava a sentire in casa un profumo di sugo, perché mia mamma preparava le lasagne al forno, che seguiva la ricetta passo passo, la ricetta che le aveva insegnato la mamma, quindi mia nonna. E invece mio padre si occupava dei dolci, preparava un dolce pazzesco, semplice ma veramente, devo dire, gustoso. 3 strati di pan di Spagna fatti esclusivamente proprio da lui, faceva la mattina, e poi intervallati da crema, sempre preparata da lui, con delle scaglie di cioccolato in mezzo, e sopra una montagna di panna montata, una colata monumentale, proprio come direbbe buon Fantozzi. Comunque era buona, devo dire che era buona, ed era un bel pranzo della domenica che ovviamente veniva condiviso con parenti e amici, perché da soli ogni volta mangiare tutte quelle cose, perché non è che c'era solo la lasagna e il dolce, no, e poi c'era anche il secondo, e c'era l'antipasto, e c'era il contorno, non si finivano più con questi pranzi. Però era bello perché poi si sperimentava, si continuavano a preparare le ricette di famiglia, e bisogna continuare a tramandare le ricette di famiglia ai nostri figli, ai nostri niente, stamattina non riesco, non ce la posso fare, credo che arriverò al quinto caffè, devo arrivare al quinto caffè. Comunque queste ricette in qualche modo fanno rivivere proprio i ricordi delle persone che ce le hanno insegnate, quindi bisogna continuare una tradizione, tramandare le ricette, perché è veramente, fa parte del nostro passato, della nostra storia. Allora, voglio farvi subito una domanda, ecco: c'è una ricetta di famiglia che si preparava sempre a casa vostra, che si prepara ancora, ecco, e che solo magari a sentirne il profumo, a immaginarla, vi sblocca dei ricordi di infanzia stupendi? Qual è la ricetta che veniva fatta, la ricetta di famiglia che veniva fatta spesso a casa vostra? E, scrivetelo, o anche mandatemi un messaggio vocale, ovviamente al 334 60 45 640. Poi più tardi, intorno alle 11:30, ne parleremo di ricette di famiglia, di pranzi, insomma ne parleremo con una maestra di cucina che sarà qui in collegamento telefonico, Natalia Cattelani. Molti di voi sicuramente la conosceranno, altri se non la conoscete rimanete sintonizzati, perché avrete la possibilità di conoscerla più tardi. Allora, ci sono anche tantissime canzoni nella storia della musica italiana che parlano di tradizioni e di piatti di casa, di ricette di famiglia. Noi però adesso facciamo una cosa, niente tradizione, facciamo una cosa molto semplice, ci mangiamo una bella pizza, anzi fatte una pizza, con il mitico e indimenticabile Pino Daniele. E ci vuole la domenica mattina, si può anche pensare a questa sera, dice, ma perché una pizza stasera?

0: Mattina italiana weekend.
1: Sì. È la mattina italiana weekend questa. Ebbene sì, bentornati a tutti. In compagnia di Marco Di Buono sono io. Oggi è il 4 di ottobre e saremo in diretta fino alle ore 12. Ebbene sì, mattina tutta italiana weekend. Allora, parliamo adesso non solo di cose da mangiare, lo so che a me piacciono tanto le cose da mangiare. Poi quando è la domenica ci si prepara per il pranzo della domenica, per le ricette di famiglia, lo so, però adesso voglio parlare di una cosa molto molto molto importante. Abbiamo cominciato ieri, abbiamo inaugurato ieri questa rubrica e l'ho voluta chiamare Mattina in Scena, e perché parliamo di grande teatro, parliamo di risate intelligenti e accendiamo in qualche modo adesso un riflettore sulla grande commedia italiana. E con noi in collegamento telefonico, e lo presento così, è uno straordinario attore, è uno straordinario regista, è uno straordinario autore e la sua firma, posso dirvi, conoscendolo, che è una garanzia assoluta di successo e divertimento. Quindi diamo il benvenuto a Tony Fornari. Ciao Tony.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ma buongiorno a te. Ti ho praticamente buttato giù dal letto, Tony, alle 10:32, perché lo sappiamo che la vita dell'attore, del regista, dell'autore è una vita un po', capito, che si fa tardi la sera e ci si sveglia più tardi la mattina.
2: E ci risveglia più tardi, specialmente la domenica, che è l'unico giorno libero che io adesso io ho. Ti ringrazio tanto. No, ma soprattutto io ti devo fare subito rimprovero, Marco.
1: Calli.
2: Perché tu mi hai accolto, cioè prima di me c'era Fatta una Pizza e tu sai che io sono a dieta, quindi questa è veramente una cattiveria.
1: Sì, non l'ho fatta apposta, devo dire che non l'ho fatta apposta, perché si parlava delle ricette di famiglia, ho detto vabbè, onoriamo il grande Pino Daniele, vabbè, tanto ogni brano di Pino Daniele è una garanzia assoluta, però ci stava bene, Fatta una Pizza. Però effettivamente adesso che ci penso, sì, tu sei a dieta, però io posso confermare che tu una pizza la sei fatta l'altra sera.
2: Quindi,
1: oltretutto che fai? Non stai dicendo bugie, vedi, sei a dieta ma mangi la pizza, perché giustamente si può anche mangiare, non te la sei finita tutta, ecco, posso dire, a tua discolpa posso dire che ne hai lasciata quasi la metà, ecco, va bene. Senti Tony, posso anche chiamarti, mi piaceva questa parola, drammaturgo, perché ho detto autore, cioè vabbè, tu sei attore, regista, autore di commedie brillanti teatrali e non solo, anche cinematografiche, però drammaturgo mi piaceva questa parola, mi è molto altisonante, mi piace, no? Che dici?
2: Drammaturgo è una cosa molto bella, e ti ringrazio per avermi insomma dato questo epiteto. Vedi come hai detto drammaturgo, adesso devo far vedere che
1: anche tu ne sai altri di termini, giustamente. Beh, da un autore ovviamente non possono mancare, hai la parola pronta lì subito, ovviamente. Senti, ma prima di parlare un attimo di questa commedia che è in scena al Teatro Golden, volevo sapere una cosa, visto che si parla anche di ricette di famiglia, ma c'è una ricetta di famiglia che tu ti ricordi, che ti sblocca dei ricordi di quando eri giovane, che magari tua mamma continua ancora a preparare, una ricetta tramandata magari di generazione in generazione?
2: Guarda, è una ricetta che di solito non è proprio puramente romana, o comunque della zona del paese dove sono io, di Marcellina, che tu conosci bene, che sei vicino a Roma.
1: Sì.
2: Perché è la polenta, cioè mia nonna faceva la polenta e poi un po' col sugo, un po', e la metteva nella spianatora.
1: Certo.
2: E dove tutta la famiglia era, facevamo a gara chi arrivava prima alla carne o alla verdura. La verdura non ci si avvicinava nessuno. La carne invece era
1: tra salsicce e spuntature, immagino.
2: Esattamente quello. E quindi questa veramente mi sblocca un ricordo molto bello, perché poi mia mamma l'ha continuato a fare, e quindi è la polenta con le spuntature e le verdure, anche spuntature e verdure,
1: ma le verdure poi vabbè fanno un caso a parte, quindi non è detto,
2: sì.
1: Senti, quindi lasciamo perdere da mangiare, perché alle 10:35 cominciare a parlare di cibo, a me, io capirai, mi sveglio la mattina già ho fame, poi arrivo a questo, ho fatto colazione presto la mattina, arrivo qui che mi viene fame, subito l'acquolina in bocca, poi se parliamo di queste ricette non ce la posso fare. Quindi parliamo di teatro, parliamo di
0: teatro, va, che, perché mi piace portare il teatro anche in radio, perché si sta tornando a teatro, è bello, sta di nuovo rifiorendo il teatro italiano e quindi bisogna in qualche modo sostenerlo. E quindi Chiamalo ancora amore, questa commedia che ha debuttato al Teatro Golden il 1 ottobre, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, il primo.
0: Giovedì, e andrà avanti fino all'11. E l'hai scritta insieme a tuo fratello Augusto Fornari e poi Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con grandi attori. Ecco, chi sono i protagonisti di questa commedia?
2: I protagonisti di questa commedia sono Enzo Casertano e Beatrice Fassi, che sono una coppia sposata da 25 anni, apparentemente
0: affiatata,
2: una coppia normale, no? che hanno un figlio, questo figlio hanno fidanzata, diciamo che il figlio viene a scoprire una mattina che tutti e due i genitori stanno chattando da un po' di mesi con due persone diverse, e quel giorno tutti e due hanno un appuntamento, per la prima volta si dovevano vedere. Questo figlio scopre, rimane scioccato perché non se l'aspettava dai genitori, perché ripeto, no?
0: Anche una coppia per la classica coppia perfetta, proprio
2: esattamente una coppia come ce ne sono tante. E quindi questo figlio poi si inventa tutto uno scamotage, che adesso non starò a spiegare perché sennò lo
0: dovrei fare. È finito. Certo.
2: Per evitare che questi due
0: vadano all'appuntamento
2: con i due ipotetici amanti, futuri amanti.
0: Lui
2: cerca di evitare il tutto. La bellezza di questa commedia, dice, vabbè, ma che te lo dici da solo? No, però perché lo hanno detto anche, lo hanno scritto, è che, e questo accade quasi sempre nelle nostre commedie, che tu ti fai tante risate, però a un certo punto c'è sempre un momento in cui veramente uno si immedesima, perché chiaramente è una situazione, cioè il rapporto che logora un po' di 25 anni, quindi il calo di tutto, no? Un abituarsi, diciamo, una routine, eccetera, eccetera. Quindi si ritrovano tantissime persone che vengono a vedere lo spettacolo, e per cui c'è sempre un momento in cui c'è questa immedesimazione, dove appunto non c'è niente da ridere in qualche modo, no?
0: Sì.
2: E quindi
0: ma
2: c'è anche una parte abbastanza drammatica, comunque realistica, dove uno dice, ah, ma se mi capitasse a me che cosa farei io? Ecco, questo è il senso. E quindi è una commedia. Ci sono anche due attori giovani, che sono Andrea Egerich e Angelica Pisilli, sì. Che tra l'altro sono due ex allievi del Teatro Golden, dove io insegnavo. C'è una scuola molto buona al Teatro Golden, quindi è un modo anche per far scoprire anche dei giovani,
0: per dare la possibilità
2: talenti.
0: Anche a nuovi talenti, giustamente si studia tanto e poi si deve sempre cercare, venendo anch'io dal teatro, si deve sempre cercare qualcuno poi che crede in te, che ti fa fare la classica esperienza sul palcoscenico, e voi appunto avete dato la possibilità anche a questi due giovani attori. Senti, ma è una commedia attualissima, ma la cosa bella è che i genitori, tra virgolette, boomer o generazione X, chiamatela come volete, si ritrovano a interagire con delle persone sconosciute sui social, che idealmente potrebbe essere una cosa più per i giovani, perché oggi i giovani si conoscono attraverso i social, invece una generazione un po' passata, che è la mia, che si ritrova a chattare e a prendere appuntamento con delle persone mai viste e conosciute prima, insomma. Quindi è una sorta di ribaltamento generazionale, sono quelli più grandi che praticamente hanno la voglia di mettersi in gioco sui social. Come ti è nata questa cosa? Hai avuto esperienze di amici dirette?
2: Non ho avuto esperienze, però questa da esperienza, diciamo, anche di amicizie, eccetera, che è molto accade molto spesso che delle persone boomer, appunto della nostra generazione, anche più grandi, usino perché lo vengono a scoprire, sono attratti, sono curiosi, specialmente nelle persone curiose. Io una volta, per dire, mia mamma ha 80 anni, sì. A un certo punto all'1:30 di notte, che io ritornavo da uno spettacolo, mi arriva una richiesta di amicizia di mia mamma. E io ho detto, beh, sta cambiando qualcosa, perché già aveva, non so, 75-76 anni, quindi non usava mai il computer, neanche, so, aveva appena comprato, le avevo appena regalato il telefonino, e dico, mamma, vabbè, non lo so usare, però adesso imparerai.
0: Sì, sì,
2: a un certo punto mi è arrivata una richiesta di amicizia di mia mamma, e ho detto, beh, qui qualcosa sta cambiando, quindi non è vero che poi i social sono a appannaggio soltanto dei giovani, insomma. E cioè, questo è stato uno anche dei motivi che mi ha spinto, insomma, un po' a ideare, insomma, insieme agli altri autori questo spettacolo.
0: Però è bello, però vedendo lo spettacolo è bello che le nuove generazioni in qualche modo siano ancora legate ai vecchi, ai valori, alla famiglia, e quindi facciano di tutto proprio per tenere unita la famiglia, anche perché oggi come oggi ci si separa sempre più facilmente, basta un niente, ci si separa, non si lotta più, non si, come una volta, per cercare di risolvere il problema e stare insieme. E poi quello che manca forse è anche il dialogo, perché quello che manca alla coppia protagonista di questo spettacolo, apparentemente manca anche il dialogo, cioè una perfetta sintonia all'apparenza, ma poi di fondo manca un dialogo, si parla sempre meno qui, oggi come oggi.
2: Esattamente, esattamente. E anche questa è stata una scelta autoriale, appunto, drammaturgica.
0: Dal drammaturgo Tony Fornari.
2: La scelta drammaturgica è stata proprio questa, cioè di riportare tutto, cioè è che il ragazzino, diciamo il ragazzo di 25 anni, che riporta nei binari una coppia di ultra cinquantenni, no?
0: Certo.
2: Cioè, come dire, lui legato alla famiglia, ma io dove, no, c'è una frase molto, molto indicativa dello spettacolo, quando lui dice alla ragazza, ma scusa, ma poi noi, cioè, se non ci fosse più la mia famiglia, no?
0: Sì.
2: Ma io e te, quando ci sposiamo, dove andiamo a pranzo la domenica?
0: Cioè, vedi, il pranzo della domenica, vedi che torna sempre.
2: Da un giovane, da un ragazzo di 25 anni, no? A me il calore della famiglia, mi piace questa roba qui. Abbiamo voluto proprio riportare un po' il mondo alla rovescia, come si dice, no? Un pochettino.
0: Bello.
2: È il figlio che fa rientrare nei binari i genitori, insomma.
0: Ma sì, sì, parliamo di valori di famiglia, che è una cosa veramente importante, ed è un modo anche magari per far vedere ai giovani che verranno a teatro, insomma, e far capire che la famiglia è importante, che ci sono dei valori da rispettare, e che la domenica a pranzo con i genitori è sempre una cosa molto bella.
2: Esatto.
0: Assolutamente sì. Quindi andate a ridere, perché si ride tanto, e andate anche a riflettere al Teatro Golden di Roma con, vabbè, dai, lancialo tu, dici tu, vai, chiamalo.
2: Allora, chiamalo ancora amore al Teatro Golden di Roma fino all'11 ottobre. Mi raccomando, vi aspettiamo, sono bravissimi attori, c'è un testo, me lo dico da solo, insomma, abbastanza carino.
0: Ma come? Dici dei bravissimi attori, un testo abbastanza carino? Ma come?
2: Beh, ci vuole un po' di, no, come dire, no?
0: Sì, di modestia, no. Va bene.
2: Di modestia, dai.
0: Va bene, va bene. Tony, ma adesso cosa qual è il programma per questa giornata? Vai a pranzo da mamma?
2: Questa giornata probabilmente andrò al pranzo della domenica da mamma.
0: Bene.
2: Però non mi ha fatto la polenta, perché sa che sto a dieta, quindi non me la può fare la polenta.
0: Niente, allora non vi invito a pranzo, è inutile, perché io non sto a dieta, però se devo mangiare verdurine, no, grazie.
2: No,
0: perché io poi la domenica cerco sempre un invito a pranzo, e dico sempre, io porto le pastarelle, se qualcuno mi vuole invitare, io ci sono, e invitatemi, io porto le pastarelle. Però insomma, mangiare verdurina, Tony, proprio no.
2: Lo so, io ne ho fatti di pranzi con te quando tu hai portato le passarelle.
0: Io le porto sempre le passarelle, quelle non mancano mai, anche se è lunedì sera si portano sempre le passarelle, perché è una cosa che mi ricorda veramente la mia infanzia, perché c'era questa, che io non lo so, cioè, io mi ricordo questa cosa, c'era questa tradizione di portare le passarelle poi a pranzo, noi andavamo a pranzo
2: ogni domenica. Sicuro.
0: Oppure sì. ma anche io mi ricordo mio papà, mia mamma, che magari uscivano e rientravano a casa, anche se il pranzo era soltanto fra di noi, fra i familiari, insomma, con le mie sorelle, con loro, però poi c'erano le pastarelle, c'è una cosa che mi riporta veramente indietro nel tempo, ma che meraviglia, va bene. Ti porterò delle pastarelle non troppo ricche la prossima pranzo.
2: No, portale normali, qualche sgarro si può fare.
0: Ogni tanto si può fare, ti sei mangiato mezza pizza, monte puoi mangiare mezza pastarella, dai, no? Insomma, chiamalo ancora amore, quindi al Teatro Golden con Enzo Casertano, Beatrice Fazzi, Andrea Egedus e Angelica Pisilli, un testo divertente che fa anche riflettere, scritto da Toni Fornari, Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Andate a teatro, in generale, così andate a teatro sempre e sosteniamo il bel teatro italiano, giusto?
2: Giustissimo, grazie Marco per quello che fai per il teatro.
0: Ma che io, guarda, è sempre in qualche modo il primo amore, non si dimentica mai, e quindi a quel punto anche se faccio tutt'altro, però il teatro è sempre nel mio cuore, quindi in qualche modo cerco in tutti i modi di sponsorizzarlo, ma tutto il teatro in generale, insomma, e via. Allora ti lascio con Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango, e buona domenica, e grazie per così averci dedicato del tempo a Rai Radio Tutta Italiana, caro
2: grazie,
0: Toni.
2: Grazie a te, grazie a voi, un abbraccio forte.
0: Ciao,
2: buona domenica a tutti.
0: Ciao drammaturgo, ciao.

Partenope, bene, sono le 10.53 qui a Mattina Tutta Italiana Weekend. Io sono il vostro Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12. 334 60 45 640. Inviate i vostri messaggi anche vocali perché ci piacciono tanto. E vi ho chiesto qual è la vostra ricetta di famiglia, la ricetta che vi sblocca un ricordo di quando eravate piccoli. Perché poi tra poco ne parleremo con una maestra di cucina delle ricette di famiglia. E magari ci darà anche qualche idea su cosa preparare oggi a pranzo. Nel frattempo leggiamo stupenda la commedia di Fornari che abbiamo avuto in collegamento telefonico poco fa. Ha parlato di teatro e parliamo di teatro perché a noi piace molto il teatro, quindi una bella rubrica sul teatro non poteva mancare. E, tantissime risate, l'ho vista. Noi la domenica prepariamo le orecchiette fatte in casa con un ragù che brontola per ore. Beh, il ragù deve brontolare, deve pippiare e brontolare, deve fare tutto. Pieno di carne e pecorino. No, però così non vale, ragazzi. Io alle 10.54. Ho fame! Non mi potete fare questa è una cattiveria, Però oggi andremo a soffrire a Romix. Baci dalla fila sul raccordo. Bene. Dal ragù alla fila sul raccordo è un attimo. Che ci volete? A Romix, è vero, perché c'è fino ad oggi il Romix a Roma, un evento, se siete di Roma, amate i fumetti, l'editoria cosplay sono un'altra cosa, quindi andate a Romix alla nuova fiera di Roma. Allora, abbiamo fatto gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Francesca e Francesco, perché oggi 4 ottobre è San Francesco, ma facciamo anche degli auguri di buon compleanno a dei personaggi veramente speciali. Allora, facciamo gli auguri a Elisabetta Viviani, ve la ricordate? Che è un'attrice, conduttrice e cantante, una cantante amatissima. Amatissima da intere generazioni, tra cui la mia, perché lei ha prestato la sua voce alla leggendaria sigla di Heidi. Era lei che cantava Heidi. Elisabetta Viviani, buon compleanno, ma buon compleanno anche al cantautore Francesco Baccini, colui che è diventato famoso proprio con delle hit indimenticabili come Le donne di Modena. E ancora c'è un'altra persona che soffia sulle candeline oggi. A Bologna è nato qualche anno fa Ignazio Boschetto, il tenore del trio Il Volo. Proprio insieme a loro, con Il Volo, portano il talento italiano in giro per il mondo. E per quanto riguarda la quota internazionale, tantissimi auguri a una delle attrici più affascinanti di talento del cinema hollywoodiano, la grande Susan Sarandon. Yes, happy birthday to you. La salutiamo perché lei ci ascolta sempre. Lei, Susan, non lo sapevate? Vabbè, comunque, a proposito di Hollywood, vi lascio con loro, con Rcomi e Irama. Questo è proprio Hollywood, la dedichiamo a Susan ma anche a tutti coloro che compiono gli anni oggi. E tra poco, non ve ne andate, perché tra poco parleremo di curiosità musicali, le curiosità della RCA. Vai!

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, un po' così per rimanere un po' in tema estate, perché per me l'estate non finisce mai. Poi con questo caldo che fa si sta veramente bene. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. Sono le 11:02 ed è arrivato il momento di aprire una delle finestre più affascinanti e ricche di storia, un vero e proprio viaggio nel tempo tra le note e i segreti della musica italiana. Tiè, senti che presentazione. È il momento della rubrica Le Curiosità della RCA con la nostra inimitabile Camilla Noci.
1: Buongiorno.
0: Ogni volta devo di inventare qualcosa di diverso.
1: È una prosopopea enorme questa.
0: Mamma mia, ragazzi. È lei, una grande artista. Aspetta, fammi finire. Una grande cantante, una grande interprete. Una grande, punto. Fine. Camilla Noci, ciao. Ciao, Camilla.
1: Grazie, che bello. Tutti i giorni devo fare questo collegamento per l'autostima.
0: Va bene. Se vuoi,
1: grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te, eccola qua. Questo è il momento che aspetto sempre con più ansia, perché voglio sapere, perché dovete sapete. E lei non mi dice assolutamente cosa mi racconterà. Io non so, è una scoperta anche per me, ma perché gliel'ho chiesto proprio esplicitamente: non mi raccontare le cose, perché è più bello scoprirle in diretta insieme a tutti gli ascoltatori che sono collegati adesso a Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo anche che c'è un bellissimo podcast, se siete curiosi di scoprire tante altre chicche, appunto, della RCA, della musica italiana, degli artisti che qualche decennio fa frequentavano la casa discografica RCA, quel bar a 33 giri che trovate su Rai Play Sound. Ok, ho detto tutto, adesso mi sa che tocca a te. Perché adesso mi devi dire, questa settimana che novità hai scovato? Di chi parliamo? Ecco, chi è il protagonista di questa della rubrica di questa settimana? Dimmi.
1: Allora, questa settimana parliamo dell'affascinantissimo Ivan Graziani.
0: Ma che bello, uno dei primi artisti che ho tentato di imitare, perché è un grande chitarrista lui, che ho tentato di imitare, insomma, cercavo di imparare le sue canzoni quando da piccolo stavo tentando appunto di imparare a suonare la chitarra, e c'era i testi e le canzoni di Ivan Graziani venivano sempre in qualche modo suonate, e quindi parliamo di lui. Ma che bello, ma brava, che chicca hai trovato di questo grande artista?
1: Beh, allora lui comunque sia era sicuramente un personaggio coraggioso in un certo senso, no? Che però forse è stato anche un po' poco capito, diciamo, all'inizio, no? È stato più riscoperto anche dopo, diciamo. E comunque lui è arrivato all'RCA negli anni 70.
0: Sì, con gli occhiali rossi. Aveva già gli occhiali rossi.
1: Sì, aveva già, esatto, già la personalità si vedeva appena arrivava. Però aveva comunque esordito negli anni 60. Pensa, esordito col padre di Rafael Guadazzi, che era un batterista. Avevano un trio.
0: Ma pensa.
1: Un trio, si chiamava gli Anonima Sound.
0: No, vabbè, ma cioè solo tu sai queste cose le sai.
1: Solo io e forse Rafael Gualazzi.
0: Forse
1: che conosceva il padre, quindi ha saputo di questa cosa.
0: Forse anche Dario Salvatori le sa, dai.
1: Dario, certo, ovviamente, la scienza infusa. Esatto. E quindi lui però in realtà appunto è cominciato negli anni 60, ma ovviamente ha collaborato poi, no, come chitarrista con Ron, per esempio, che appunto era sempre della scuderia dell'RCA, e con Battisti, erano molto amici con Battisti in realtà.
0: Certi artisti cominciano magari con un'altra strada, e lui faceva il chitarrista Ron,
1: esatto,
0: che poi uscì svariati anni dopo, poi Ron diventò famoso, insomma, svariati anni dopo, ma dopo Ivan Graziani, se non
1: sì,
0: sbaglio,
1: ma non tantissimo comunque sia, più o meno siamo là. E però lui in realtà era diciamo stato lanciato dall'etichetta che era la numero uno di Battisti, proprio di Battisti e di Mogol, perché l'RCA distribuiva anche altre etichette negli anni 70, tra cui appunto la numero uno. E quindi c'è questo collegamento, no, con anche sempre con Battisti.
0: Sì.
1: Tant'è che Graziani non insomma, abbiamo parlato, no, dell'RCA, della Palazzina Rossa, dello studio A, il più grande d'Europa. Lui assolutamente si rifiutava totalmente, dice io a Roma non ci vengo proprio. assolutamente.
0: Molto bene.
1: Stupendo. E quindi lui ha sempre vissuto tra l'Abruzzo e le Marche.
0: Sì, perché lui è nato a Teramo. Nacque a Teramo.
1: Esatto.
0: Sì, sì,
1: esatto. È rimasto poi sempre là, proprio completamente comunque fedele alle sue idee. Arrivava in RCA soltanto per sentire i brani, arrivava a chitarra e voce e faceva sentire i brani diversamente dagli altri, che invece arrivavano sempre con dei provini registrati. Sì. Invece lui si faceva sentire dal vivo perché pensava comunque che era sicuramente tutto, no?
0: Certo. Sicuramente trasmetteva qualcosa in più, era un impatto immediato anche con coloro che ascoltavano,
1: sì,
0: certo.
1: Esatto, però diciamo che non era proprio ben visto, cioè, soprattutto al marketing, perché lui comunque trattava dei temi che erano un po' scomodi, no? E quindi però per fortuna insomma sono stati lungimiranti, la direzione artistica ha voluto sempre scommettere su di lui, perché comunque c'era un modo di trattarli abbastanza libero, no? Abbastanza geniale, ecco, diciamo. Sì, e questo, ecco, lui però ha registrato tutti i dischi a Milano, al Mulino, che era lo studio di registrazione della numero uno.
0: Ah, ok.
1: Quindi, sì, sì.
0: Ma lui non ci voleva mettere piede qui a Roma, no?
1: No, diciamo, che vengo a fare? Posso, cioè, se vengo per cantare chitarra e voce, se no non vengo, non voglio riunioni, cose.
0: Fantastico, quindi... veramente anticonformista da subito, da sempre, praticamente.
1: Stupendo. Stupendo, sì, stupendo. Infatti, per esempio, il chitarrista,
0: sì,
1: che è appunto una sua canzone, lui l'ha scritta col figlio di Mogol, che era Alfredo Rapetti.
0: Sì.
1: E anche lui paroliere, e l'esordio del figlio di Mogol come paroliere è stata proprio il chitarrista dell'83, c'ha quasi l'età mia. Quasi,
0: diciamo. Quasi.
1: Diciamo, un po' più, sì, piccola, però... Sì.
0: Ma sì, poi vabbè, tanti altri brani. Adesso ce l'ascoltiamo il chitarrista, perché ad esempio questa era una delle tante canzoni che si provavano a che provavo a imitare, a risuonare praticamente con lui. Quindi, signore, è stato. Ma poi con questa voce, perché poi lui cantava spesso in falsetto, aveva questo
1: timbro. Sì, la sua caratteristica
0: falsetto.
1: Era proprio il falsetto. Sì, sì, sì.
0: Ma lo sai, sì, che io, adesso che mi ricordo, vidi un concerto di Ivan Graziani, perché poi lui ci ha lasciato un po' troppo presto, era il 1990,
1: esatto.
0: Sì, quando, che... 90... quando ci ha lasciato? Oddio, nel...
1: mi pare i primi non era fine, neanche 97, fine 90.
0: 97, 97, l'ho visto adesso, 97.
1: Ok.
0: E però mi ricordo un concerto in un quartiere di Roma, quindi erano, sai, quando si fanno a fine maggio le feste parrocchiali, patronali,
1: certo,
0: nei quartieri anche di Roma, e lui era lì con la sua band, e io rimasi affascinato, perché dopo anni che cercavo di suonare le sue canzoni, me lo vidi in concerto, ed è stata una carica, una botta di energia pazzesca. Lui era un grande sul sì, palco, veramente un animale da palcoscenico, con dei pezzi, vabbè, indimenticabili, tra chi c'era Lugano,
1: esatto,
0: vabbè, stiamo parlando della grande musica italiana, della musica che ha fatto la storia, appunto,
1: esatto,
0: della musica italiana. Senti, ma a questo punto, no? Ce lo vogliamo ascoltare questo chitarrista di Ivan Graziani?
1: Beh, io direi di sì, direi che non è stata una svista.
0: No.
1: Ascoltare il chitarrista. Sì, vale la pena.
0: Sì, anche perché ha una storia particolare il chitarrista, perché è sempre una, se non sbaglio, un testo di denuncia in qualche modo.
1: Sì, perché in parte è autoreferenziale, però lui dice sempre fino a un certo punto, perché poi non è, la storia non è veramente vera, diciamo, non è realmente proprio accaduta, però, capito, insomma, si parla di gioco d'azzardo, poker.
0: Infatti. Cioè, sì, tra il protagonista e una, vabbè, però lui dice fino a un certo punto, quindi potrebbe anche essere,
1: sì,
0: stato lui un giocatore. Però fino a un certo punto è stato. Vabbè, ascoltiamoci intanto il chitarrista di Ivan Graziani. Poi rimani lì, perché ci devi raccontare un'altra piccola chicca, in qualche modo legata anche un po' al tema della puntata di oggi, al cibo. Qui leghiamo tutto al cibo in qualche modo. Va
1: che
0: bene.
1: Bello. bello, e beh, è il pranzo della domenica.
0: È il pranzo della domenica. Il chitarrista Ivan Graziani.
2: È stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: chitarrista di Ivan Graziani, sempre con noi in collegamento telefonico Camilla Noci, che ci racconta le curiosità della RCA. Senti Camilla, io adesso mi si è sbloccato un ricordo con questa canzone, ovvero di me che tentavo inesorabilmente alle prime armi di rifare, credo di non esserci mai riuscito all'epoca, poi non mi ci sono più confrontato, ma adesso, visto che mi si è sbloccato questo ricordo, mi hai sbloccato questo ricordo, tornerò a casa e proverò a finalmente a fare questo pezzo, a fare questo riff di chitarra. Vediamo un po' se ci riesco.
1: Potresti fare una diretta Instagram cortesemente per farci vedere.
0: Ah, è vero. Ok, ci provo. Prima lo studio bene, prima lo rifaccio bene.
1: Bene, non vale.
0: E poi questa è la sfida della giornata. Ecco, ogni giorno bisognerebbe affrontare una sfida, e la sfida di questa giornata potrebbe essere questa. Magari non oggi, forse domani, perché ci devo mettere un po' di tempo per imparare.
1: La sfida della settimana del lunedì,
0: va bene, potrebbe essere una cosa carina e interessante. Allora Camilla, ma visto che oggi abbiamo parlato anche di ricette di famiglia, insomma i pranzi della domenica, le ricette di famiglia, le ricette che in qualche modo vengono tramandate di generazione in generazione, la nonna alla mamma, la mamma ai figli, i figli ai figli dei nipoti, insomma eccetera eccetera, ma tu ce l'hai una ricetta di famiglia?
1: Cosa
0: che in qualche modo ti sblocca un ricordo di quando eri adolescente, o che ancora magari tua mamma prepara, o che magari adesso prepari tu al posto suo.
1: Ma guarda, in realtà in famiglia c'è sempre stato questo grande amore per il mangiare, quindi di conseguenza anche per il cucinare, quindi non c'è mai stata la nonna, la mamma, abbiamo sempre cucinato tutti, tutti, papà, mamme, nonne, zie, tutti quanti. E devo dire, il buon Tony Fornari, il drammaturgo Tony Fornari, mi ha fregato anche un po' l'idea, perché avrei parlato
0: della polenta,
1: mi è venuta in mente la polenta, nonostante non abbiamo tutte queste genealogie del nord, però in realtà mi è venuta in mente un'altra cosa che ancora si continua a fare a casa mia, e tu tra l'altro l'hai vissuta in prima persona. Dimmi, che sono le pizze al forno a legna.
0: No, vabbè, sì, quindi... certo, l'ho vissuta anche in un momento di dieta. Io una volta sono arrivata a casa tua, se non ti ricordo, voi tutti a mangiare la pizza, io facevo praticamente
1: il petto di pollo, questa cosa io me la
0: ricordo. Ebbene sì. Sì. Quindi vabbè, le pizze è una cosa.
1: E quindi le pizze, sì, nel senso, intese come ovviamente la lievitazione, la pasta, secondo me è una cosa anche molto romantica, quella della lievitazione, no?
0: Guarda, sì, è vero.
1: Si trasforma.
0: Era una cosa che piaceva anche a mio padre, è vero, mi ricordo.
1: Perché la cosa bella della pizza è che poi è fantasia, ovviamente ci puoi mettere, no? La cosa bella anche la condivisione, farle insieme e metterci a sentimento quello che vuoi, per quanto la mia preferita poi è la margherita.
0: Sì, anche perché le serate pizza a casa di Camilla sono: io ci metto l'impasto, faccio il forno, faccio tutto quanto, voi portate gli ingredienti che volete, così vi fate la pizza vostra e vi fate la pizza personalizzata. Effettivamente non è mai una bella idea. Ecco, non gliela rubate subito adesso a Camilla questa idea.
1: Nel frattempo, no, possiamo fare un format.
0: Ecco, sì. Allora, nel frattempo c'è arrivato un messaggio al 334 60 45 640. Simona da Ivrea: spezziamo una lancia, ecco, più altro che pizza, polenta, spezziamo una lancia per chi ha appena infornato un polpettone di una nota azienda. Quindi immagino sia un polpettone industriale. Qui mi sa che di ricette di famiglia non ce ne sono. Di ricette di famiglia mi viene da pensare, ecco, va bene il polpettone industriale, no, vi prego, no, ma che ci vuole a fare un polpettone? Mettete di ingredienti insieme, lo fate, gli date quella bella forma e poi lo infornate, ecco, giusto? Ecco,
1: con me, guarda, sfondi la porta aperta, quando c'ho un minimo di tempo intanto cucino, come da brava massaia.
0: Brava,
1: non si sa mai.
0: Senti, ma ti piace la cicoria?
1: Bella cicoria, guarda, la cicoria da morire. Io amo le verdure, tra l'altro, che vengono demonizzate, perché le verdure pure hanno una grande importanza.
0: Ma che scherzi,
1: ma la cicoria.
0: Poi a casa tua solo verdure, ragazzi, si mangiano.
1: È perché c'è l'orto, quindi di conseguenza devi mangiare quello che ti dà la terra.
0: Sì, ma ecco. Fate noi verdurine fatte così, ma già le fai in tutti i modi.
1: No, verdura lessa, aspetta un attimo.
0: Esatto. Infatti, le fai.
1: Buona anche lessa, è bella, però.
0: Però, certo. E invece la cicoria, ti ho dato questo assist.
1: Bella cicoria, questo riferimento puramente casuale che tu stai facendo alla cicoria, che preferiamo appunto ripassata in padella con l'aglio, è un riferimento di una canzone prodotta appunto dall'RCA, cantata, il primo singolo che ha cantato Domenico Modugno, che è stato tra l'altro anche il primo che è stato contrattualizzato in RCA quando era ancora tutto un po' in fieri, non c'era ancora proprio l'RCA vera italiana, a via Tiburtina, della quale abbiamo parlato. E ancora non c'era una sede, ma il primo contratto è stato fatto a lui e lui ha esordito con questa canzone incredibile che si chiama La Cicoria.
0: 1953.
1: Sì. Che appunto esalta, no? Tutta quello da cui veniamo, e lui comunque ha iniziato infatti con le canzoni dialettali, questo era in dialetto salentino.
0: È vero, sì. È molto particolare come canzone, devo dire.
1: È incredibile.
0: Ma è fighissima, guarda, se vi andate a cercare, tanto ci sono un sacco di piattaforme su cui ascoltare musica, andate a cercare La Cicoria di Domenico Modugno, perché è veramente un viaggio incredibile, è bellissimo, è troppo divertente. Sì.
1: È anche geniale intitolarla così in quei tempi, cioè nel 53 stiamo parlando, ma anche oggi sarebbe stupendo.
0: Sì, è vero. Senti, ma leggevo che addirittura lui ha registrato diverse versioni, e di cui quella più curiosa è del 62, intitolata Cicoria Twist. Questa mi manca.
1: Sì, ma perché lui ogni volta, siccome ha fatto anche dei passaggi ad altre etichette, poi è tornato sempre in RCA, certo. Insomma, c'erano sempre delle nuove registrazioni degli stessi pezzi per cambiare gli arrangiamenti e per cambiare anche i supporti, 45 giri, 30, insomma.
0: Ah, certo, giusto.
1: E quindi è bellissimo però il twist associato alla cicoria
0: twist.
1: Ed è vero, quella c'è un altro mood effettivamente.
0: Quella non l'ho ascoltata, la voglio ascoltare, sono troppo curioso effettivamente. Cicoria twist, e
1: tra l'altro la raccolta di brani suoi, di una raccolta di quegli anni, si chiama Domenico è sempre Domenico.
0: Ah, okay.
1: Come riferimento a Domenica è sempre Domenica, nel celebre esatto.
0: Domenica. Allora, questo testo di questa cicoria, di questa canzone, è praticamente un testo che descrive una famiglia di contadini che intenta proprio a mangiare la cicoria.
1: È bellissimo.
0: Amaci vuole ciquera, magia, amaci, questo è un po' siciliano. Lupadri voli ciquera, lufiggiu, ma aspetta, non è in salentino?
1: Salentino.
0: Vuole ciquera, lo nonno vuole ciquera, tutti vogliono la cicoria praticamente.
1: Esatto, tutti pazzi per la cicoria.
0: Cantata con Franca Gandolfi, che anche fa anche la doppia, fa il controcanto praticamente nella melodia di Domenico Modugno. Vabbè, sono quelle chicche veramente che, se non le conoscete, andate a cercare e ascoltate, perché sono veramente pazzesche queste cose. Quindi grazie per raccontarcele ogni settimana, cara Camilla, e sono molto felice. Ma prima o poi verrai qui in studio a Rai Radio Tutta Italiana? Non lo so.
1: Assolutamente, e porto pure le pastarelle.
0: Brava. Guarda che devi bussare con i piedi, perché sennò non ti faccio entrare, ovviamente. Oh, va bene.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Vai. Allora, grazie a Camilla Noci per queste chicche, queste curiosità dell'RCA. Vi ricordo sempre di ascoltare altre chicche con il podcast Quel Bar a 33 giri, che trovate su Rai Play Sound. Che cucini oggi? Perché l'ho chiesto a tutti, adesso tocca anche a te. Che fai oggi?
1: Lo sai che oggi sto ancora decidendo, perché adesso devo vedere l'orto cosa mi dice.
0: Niente.
1: Mi darà consiglio, l'orto mi darà consiglio, non la cicoria, perché ancora non è il momento.
0: No, infatti, va bene.
1: Niente. Però te lo dico la prossima domenica.
0: Okay. No, io sto cercando un invito a pranzo, vabbè, vediamo se con Natalia Cattelani tra poco. La maestra di cucina mi va meglio, perché secondo me lei prepara delle prelibatezze. Qui fino adesso tra te e Tony mi è andata malissimo. Vabbè, grazie.
1: Tony sta a dieta.
0: Sì, lo so, appunto. Va bene, grazie a Camilla, buona domenica.
1: Grazie, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Pinguini tattici nucleari qui al buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno di Rai Radio tutta italiana, è questo. Mattina tutta italiana, weekend, sono le ore 11.30 e sì, siamo addirittura d'arrivo perché qui chiuderemo baracche e burattini alle ore 12, ma che peccato, però voi continuate a rimanere sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con la bella musica che vi tiene compagnia 24 ore su 24. A questo punto stavamo parlando di ricette, abbiamo parlato delle curiosità dell'RCA, ma anche di ricette di famiglia, il pranzo della domenica, le ricette che vi sbloccano dei ricordi. Allora, quali sono i piatti che in qualche modo vi riportano indietro nel tempo o vi ricordano quei quaderni unti di olio con le macchie di sugo che la mamma utilizzava per preparare le ricette che erano state tramandate dalla nonna, insomma quel filo rosso che unisce le generazioni a tavola, le ricette, quelle di famiglia. Allora, per parlare di ricette di famiglia, di cucina, perché lei poi è brava, io ve lo dico che è brava, abbiamo un ospite che è molto amata dal pubblico televisivo, è un volto di casa in qualche modo per milioni di italiani, ed è la regina della cucina fatta con il cuore. Signore e signori, diamo il benvenuto alla maestra di cucina, Natalia Cattelani!
1: Picchia, che bella presentazione! Buongiorno Marco e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Ma buongiorno! Come va? Stai cucinando? Che prepari, Natalia? Lo sai che sono un mangione, un golosone, ecco.
1: Veramente di là il primo ragù dopo l'estate, perché col caldo che faceva, ovviamente il ragù è un piatto che preparo di solito dall'autunno in poi, ne avevamo tanta voglia e quindi è là che sobbolle piano piano e si fa da sé, perché tanti piatti, è vero che ci vuole tempo, ma ci vuole tempo, loro non lo chiedono a te il tempo, capito? Ne hanno solo bisogno per loro, cioè tu una volta che metti avanti tu puoi fare tante cose, vedi, io adesso mi intrattengo con te mentre il ragù
0: bolle. Allora forse ho trovato l'invito a pranzo, perché fino adesso mi hanno proposto delle verdurine, qui invece sento del ragù che sobbolle
1: e quindi delle belle tagliatelle.
0: Lo vedi, da buona emiliana che sei, tu sì. Vedi perché tu sei di Sassuolo, cioè sei del paese di Neck,
1: esatto.
0: Ma che bello,
1: si mangia bene.
0: Senti, ma qual è il non lo so, il piatto, il profumo che ti riporta indietro nel tempo, una classica ricetta proprio di famiglia? Ce n'hai uno che magari faceva la mamma, che faceva la nonna, ecco, che è stato tramandato di generazione in generazione, perché le ricette di famiglia sono, come dicevo, un filo rosso che collega un po' tutte le generazioni. E tu ce l'hai?
1: Guarda, io ne ho tante, Marco, perché in casa mia si è sempre cucinato, sia dalla parte della nonna materna che paterna, quindi io di profumi nella mia ne ho proprio raccolti e collezionati tantissimo, però diciamo che è un piatto che si faceva nelle occasioni importanti, per sottolineare ancora di più queste occasioni. Per esempio, sai che a ottobre a Sassuolo c'è il mese delle fiere d'ottobre tutta la domenica, e quindi la prima domenica di queste fiere la mia nonna preparavano le lasagne alla bolognese.
0: No!
1: E quindi io ho questo proprio, vedi che infatti ho il ragù, anche perché poi quello che avanzerà preparerò le lasagne. Quindi diciamo che il profumo delle lasagne è secondo me insostituibile, perché prima ti arriva il ragù, poi ti arriva la cottura delle lasagne con quella crosticina che sta nel forno, che vabbè, dai.
0: Allora, cioè, alle 11.34 credo che sia venuta la colina in bocca a tutti. Io ho una fame che tu non ti puoi neanche immaginare. Ho fatto colazione prestissimo stamattina, quindi oggi vengo, mangio tutto quello che vuoi. Tu comunque dicevi che di ricette in testa ne hai tanti profumi hai in testa. Infatti hai raccolto una serie di ricette, le ricette di casa mia le hai raccolte proprio in un libro, 80 ricette, ecco, che fanno parte proprio della tua storia.
1: Sì.
0: Cioè fanno parte proprio della tua storia di famiglia.
1: Sì, assolutamente, sia della mia famiglia che mi porto appunto dietro, della famiglia d'infanzia, delle mie nonne, della mia mamma, eccetera, ma anche quelle che poi ho acquisito come moglie di calabrese,
0: perché certo.
1: Abbiamo unito l'Italia praticamente, quindi ci sono anche le ricette che di mia suocera, che le ho fatte diventare mie. Ma poi ci sono anche le ricette che ho imparato così nel tempo, no? Perché sono una curiosa, o quelle che mi hanno portato a casa le ragazze durante il loro viaggio, oppure a casa di amici, quindi è proprio una raccolta delle ricette che adesso che faccio, ho sempre fatto in casa, ecco.
0: Ma che bello, sì, perché in qualche modo è un libro che racconta, secondo me non è un semplice libro di ricette, una lista di ingredienti, ma proprio un pezzo di vita, un viaggio in qualche modo della tua vita, nelle varie famiglie, sì. Appunto c'è l'Emilia, esatto, con la tua famiglia, la Calabria con la famiglia di tuo marito, e poi ci sono le zie, le nonne, le figlie, i viaggi, quindi è un insieme, esatto, proprio, esatto, veramente di un'esplosione di sapore, un vero e proprio viaggio nel gusto, ma che meraviglia.
1: Bello, in effetti, guarda, sentirtene parlare mi viene da commuovermi, perché in effetti la cucina, cioè le nostre passioni, ecco, perché poi io ho la passione della cucina, ma ci sono passioni bellissime che ci seguono. Io non si potrebbe vivere senza passioni, no? Sì. Lo sport, i viaggi, no? Arricchiscono la nostra vita, e la cucina per me è stata la passione che ha arricchito la mia vita proprio col tempo, e ho voluto fissarla, no? Io in tutti questi anni, che cosa mi ha portato la cucina, quali sono state le situazioni che ho, nelle quali ho condiviso con gli amici, con le famiglie, e ho voluto, capito, fissarlo tutto in quest'ultimo libro, perché poi le cose si dimenticano, Marco,
0: è quello. Guarda, io poi quando parlo di ricette di famiglia mi vengono in mente i fogliettini che aveva mia mamma, esatto, appunto i classici fogliettini tutti unti, tutti sporchi di sugo, perché mentre si cucina si prendevano questi foglietti con le mani sporche, sì, magari sì, si prendevano, sì, per leggere la ricetta. Beh, aspetta, qual è il passaggio, ma che cosa ci devo mettere? E quindi sai, poi effettivamente io non ho nulla, non mi è rimasto nulla di quelle ricette. Vedi? E tu hai fatto bene a raccogliere tutte insieme, perché non devono essere perse. È un pezzo della nostra vita, è un pezzo delle nostre, esatto, tradizioni, insomma, quindi
1: esatto
0: è giusto che vengano raccolte,
1: accoglierne sempre delle nuove, essere aperti, essere curiosi. Quindi qui in questo libro ci sono appunto le ricette che ho imparato anche nei viaggi. Io quando ero giovane non viaggiavo perché avevo paura dell'aereo, pensa a te come ero poco furba. Poi diventando un po' più grande ho vinto questa paura, e quindi per me il viaggio è stato proprio la scoperta anche delle cucine degli altri,
0: certo.
1: E ho fatto miei alcuni piatti che ho potuto vedere magari preparare lì direttamente dalle mani, non so, dal Giappone piuttosto che dalla Francia, capito? Quindi veramente la cucina parla di noi, insomma, per chi ha questa passione, ecco, è una passione che poi ti permette di ritornare indietro con i ricordi.
0: Anche perché, allora, noi viviamo in un momento in cui tutto è veloce, tutto passa velocemente, siamo abituati a vedere le ricette appunto sui social, sul web, tutto veloce, poi queste cose che non lo so, secondo me non lasceranno, un po' come il vinile che sta tornando, no? Sta tornando di moda il vinile, sì, perché gli MP3 che cosa lasceranno? Non lasceranno niente, non ci sarà più nulla. Quindi il vinile si ritorna con la musica ad ascoltare i vinili, proprio per avere un qualcosa di fisico che rimane, può rimanere con noi e si può tramandare di generazione in generazione. Le ricette viste velocemente su internet lasciano il tempo che trovano. Invece con le ricette di casa mia si ha la possibilità di mettersi lì, prendersi il proprio tempo, ecco, sfogliare e avere in mano un libro, quindi un qualcosa di fisico che ti permette anche di riprendere la lentezza e il tempo giusto per mettersi poi in cucina e cucinare, mettersi lì magari anche in maniera conviviale insieme, anche, che ne so, ai figli, al marito, certo, e tutti insieme, certo, si può stare in cucina e cucinare e passare dei momenti almeno un po' più slow, un po' più lenti,
1: sì. Ma poi ogni ricetta in questo libro è stata contestualizzata appunto nel ricordo che me l'ha fatta tornare a mente, e quindi diciamo che mi sono anche aperta un pochino di più, perché ho pensato che fosse arrivato il momento giusto, cioè, perché ormai ho costruito una community molto solida. Io lo vedo quando mi scrivono se io ho un momento di stanca mi sostengono, mi incoraggiano. E quindi ho detto, ma io ho questa community così preziosa adesso, e quindi è giunto il momento di aprirmi. E quindi ho raccontato anche un pochino di aneddoti molto personali, ma perché proprio mi sentivo proprio il bisogno io a questo punto di, avete capito, di avvicinarmi ancora di più. E quindi poi anche la mia ricetta è collegata.
0: Senti, poi oltretutto sei in qualche modo sempre legata a doppia mandata con la tua famiglia, perché la prefazione te l'ha fatta proprio tua sorella.
1: È sempre così, è un classico. Manuela non deve mai mancare, lei scrive benissimo, io sono un po' più insomma.
0: Quindi in qualche modo
1: di fatica.
0: Leggi la tua storia attraverso gli occhi di chi è cresciuto con te, in qualche modo, gli occhi di tua sorella. Che effetto ti ha fatto?
1: Ma lei è brava, lei riassume in poco quello che io dico in 200 pagine di libro, e quindi perché ha questa, sì, ha questo dono della scrittura, legge molto, è sempre stata la parte intellettuale della famiglia, io invece quella più operativa, e quindi mi ha sempre accompagnato nei miei libri, non manca libro dove non ci sia una sua introduzione, e devo dire che fa sempre il centro, quindi insomma tengo ben stretta.
0: Senti, in questo le ricette di casa mia, oltre ai piatti delle grandi occasioni, ovviamente, sia delle poi radice emiliana, appunto calabrese, come abbiamo detto prima, ci sono anche dei piatti vegetariani e le cosiddette idee furbe per tutti i giorni.
1: Sì, quando tu apri il frigorifero e dici, mamma mia, non guarda, c'ho solo questo, che cosa posso cucinare? Benissimo, allora c'è un capitolo dove ti insegno, cioè non mi insegno, condivido quello che è stato utile a me, perché sempre le ricette sono le mie ricette, quindi quello che faccio davvero, non è che sono ricette, capito, prese di qua e di là, poi messe insieme. No, cos'è che a me fa comodo? Ecco, quando torno a casa, a me fa comodo avere questo, e allora dico, anche a voi, guardate, io mi trovo bene, e quindi provate anche voi a fare queste ricette che vi salveranno magari determinate situazioni, a fare scorte magari nel freezer piuttosto che in dispensa, è quello che non deve mai mancare, capito? Io cerco di semplificare anche un po' la vita, perché avendo magari più esperienza di altre persone, se non altro per l'età, perché poi sono seguita da tante mamme, da tante ragazze giovani, e quindi dico, cerco di condividere la mia esperienza per non far perdere tempo e avere dei risultati immediati con successo.
0: E quindi dai anche delle idee a chi magari si ritrova in frigorifero con quelle cose, ecco, dai dei consigli su cosa avere di base nel frigorifero, sempre a portata di mano. Ma per chi come me nel frigorifero ha solo l'eco, io ho l'eco nel frigorifero.
1: Un po' di farina ce l'hai?
0: La farina, quella c'è. Che faccio? La pasta tutti i giorni, pasta in bianco, faccio la pasta fresca, acqua e farina,
1: Mauro,
0: e via.
1: Sì, Marco,
0: dimmi.
1: Scusa, come fai, come quello che diceva, signore, fammi vincere la lotteria, ma almeno il biglietto l'hai comprato.
0: No, non l'ho allora, comprato, certo.
1: Qualche ovvio. Cosa lo devi tenere in casa.
0: Sì, sì, lo so,
1: qualche
0: lo so.
1: Una scatola di legumi, una passata di pomodoro.
0: No,
1: e
0: ma
1: allora,
0: tu hai ragione. È che io non, praticamente la mia vita in questo momento, in questo momento storico, è un pochino, sì, non, chi ci sta mai a casa? Viaggio da una parte all'altra, sono sempre in giro. E quindi c'è un po' di eco nel mio frigo. Però adesso imparerò, perché poi alla fine ti conosco da tanti anni, qualcosa l'ho imparata da te. Sì, ho
1: Marco, ma facevi delle pane bellissimo, ma ti ricordi
0: il
1: che
0: pane,
1: mi mandavi
0: vero?
1: Le fotografie del pane?
0: Vabbè, dai, beh, io e Natalia Cattelani, lo diciamo, ci conosciamo dall'epoca della prova del cuoco, insomma, con Antonella Clerici abbiamo vissuto 7 anni lì alla prova del cuoco. Poi tu adesso continui, perché sei presente ovviamente a Sempre Mezzogiorno, sempre con Antonella a Milano, e un giorno mi hai regalato il lievito madre. Sì, me lo ricordo, è durato un bel po' di tempo, ti confesso che non c'è più, perché No, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Anche perché avrei dovuto fare pane tutte le settimane, ma da solo, esatto, chi se lo mangiava tutto quel pane? Anche se lo congelavo, però ho fatto certi pagnottoni, certi filoni. Mamma mia, che bello!
1: Ma io mi ricordo.
0: Ti mandavo le foto.
1: Benissimo.
0: Sì, ti mandavo le foto.
1: Un ottimo allievo.
0: Anche con la farina che mi hai fatto conoscere tu, una farina, la Tumminia. La Tumminia, e dice: sono tornata dalla Sicilia, ho trovato questa farina, un grano antico, profumata alla cannella. No. Mamma mia, una farina incredibile. Natalia, tu una ne sa, 100 ne fa. Ecco. Alla fine, questo è. Senti, allora, io direi che ci siamo a questo punto. Ah, ci dai un'idea, una ricetta salva domenica? Così, non lo so.
1: Una ricetta salva domenica, proprio per quelli che non hanno niente in casa, ma quelli, magari un pochino di farina, olio, acqua, e fate il mio impasto shakerato, che si fa proprio semplicissimo. È nel capitolo degli impasti. Adesso, oddio, ti devo dare le dosi?
0: No, però così un'idea, quindi esatto. Una pasta semplice, fresca, acqua e farina.
1: Poi farina e olio, perché guarda, te lo do: 200 di farina, un cucchiaio di sale, un cucchiaino di lievito, acqua, 80 grammi e 60 grammi di olio extravergine.
0: Okay.
1: Tu questo lo metti dentro un barattolo, dentro un contenitore, lo shakeri bene e hai già fatto l'impasto.
0: Sì.
1: Quindi l'ho chiamato proprio shakerato per quello. Dopodiché lo tiri subito sulla carta da forno, apri il frigorifero, guardi quello che hai, che qualcosa lo devi avere.
0: Lo devo avere, sì,
1: zucchina,
0: dai.
1: Una zucchina che magari piange, una cipolla nel cassetto. Basta che i tuoi taffetti, la zucchina, la cipolla, la distribuisci su questa pasta e veramente in mezz'ora hai una torta salata da smantucchiare magari alla sera della domenica, che sei già stato fuori a pranzo, non hai molta fame, ma magari hai questo bel pranzetto consolatorio per chiudere la giornata, e quindi è veramente comodissimo.
0: Ma che volete, direi. Ma che volete di più? Queste sono le ricette di casa mia, non mia, ma di Natalia Cattelani, insomma, questo sicuramente.
1: Grazie Marco,
0: senti,
1: grazie
0: noi,
1: mille.
0: Però adesso dobbiamo chiudere con la domanda fatidica che io faccio a tutti gli ospiti praticamente. Qual è, non parliamo più di cucina, ma parliamo di musica. No. C'è una tua canzone italiana del cuore, una che ti in qualche modo ti sblocca un ricordo, ti suscita emozioni, o appunto ti ricorda qualcosa di particolare e di bello della tua vita?
1: Allora, quando ero giovane facevo lettere di scout, ho fatto tanti anni di scout, ho trentellato anche la chitarra e suonavo le canzoni di Pierangelo Bertoli.
0: Ah.
1: Mi piaceva moltissimo Il Pescatore, perché dividevamo maschi e femmine, facevamo il coretto, quindi chi faceva la parte maschile

0: bello bello saldo nella mente.
1: Ma che bello,
0: un
1: sì,
0: periodo meraviglioso della mia vita.
1: Un grande brano poi cantato
0: sì,
1: cantato con Fiorella Mannoia, quindi voi donne facevate la parte di Fiorella Mannoia.
0: Esatto, di Fiorella, quando è dato, quando l'ho presentato con Fiorella Mannoia, e bellissimo.
1: Bene.
0: Quindi, è una delle poche canzoni che ricordo a memoria, perché quelle canzoni che si imparano da giovani, allora poi riaffiorano alla perfezione.
1: Vedi,
0: te la potrei anche cantare.
1: Quindi dopo il libro Le ricette di casa mia dovresti fare le canzoni di casa mia. Potresti legare ad ogni canzone, ti ricordo, una ricetta. Cioè, ti ho dato l'idea, adesso vedi un po', sviluppala tutta e la regalo questa idea.
0: Dai, vediamo, vediamo.
1: Grazie Natalia Cattelani. Io arrivo tra poco con le pastarelle perché c'è il ragù, quindi a casa tua.
0: Un piacere, dai che ti aspetto. Saluto a tutti e buona domenica.
1: Buona domenica a te. Grazie Natalia Cattelani, e ti lascio appunto proprio con la canzone Il pescatore di Pierangelo Bertoli.
0: Allora
1: che canta.
0: Adesso la canto mentre l'ascolto, la canto.
1: Prendi la chitarra e cantala, va bene. Ciao Natalia, ciao.
0: Ciao Marco.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Sì, questa è la mattina tutta italiana weekend, edizione del fine settimana, ma domani ci sarà la versione della settimana mattina italiana e basta, mattina tutta italiana e basta, con Chiara Cacioppoli e Giovanni Dadda. E indovinate chi c'è al telefono con noi? Ci sarà Giovanni? No, ci sarà Chiara?
2: Ci sarò io!
1: C'è Chiara! Ciao Chiaretta!
2: Ci sarò io, buongiorno. Guarda Marco, mi hai salvato perché? stavo studiando Aristotele, il bene in Platone.
1: Ma...
2: pizza,
1: ma come che pizza? Devi studiare, c'è l'esame. Ma no, è l'esame, ma come che pizza? Ma come che pizza? Ma non si fa così.
2: No, Marco, mi è venuto un sonno a studiare queste cose.
1: Vabbè, senti un po', visto che oggi abbiamo parlato di tutto, curiosità, ma sempre di cibo poi si parla. Che state preparando?
2: Allora, un attimo pranzo.
1: Occhio però... perché io ho una maestra di cucina che mi ha appena detto che sta preparando il ragù, quindi cioè mi devi allettare con qualcosa di veramente interessante rispetto al ragù. Che cosa state preparando?
2: Io non so se c'è qualcosa che possa battere il ragù. Sto preparando, poi lo faccio io, quindi non so quanto devo.
1: Ciao, vabbè, vado da un'altra parte. Ciao, vado da
2: Aspetta. Allora, pasta corta con speck e zucchine.
1: Vabbè, ti sei sprecata.
2: È molto buona.
1: Vabbè, ti sei sprecata.
2: No, dai, è buona. È buona. E poi per secondo il petto di pollo con altre zucchine.
1: Ma il ragù non si batte, secondo me non si batte. Vabbè, vediamo. Prima o poi verrò.
2: Prima o poi il mio pranzo e il mio menù è completo, è bilanciato, è healthy, ha proteine, ingressi buoni.
1: E Aristotele lo mettiamo da parte intanto. Non sporcare di unto e di olio il libro che ti serve per l'esame.
2: No, tranquillo. Ma guarda che i libri ormai, cioè, io non li uso più, ci sono soltanto le sbobine. Ci sono ancora i libri?
1: Viene sbobinato, cioè nel senso, che fate? Registrate con un registratore MP3 e poi mettete tutto?
2: Alcuni sì, io li registro, o magari i miei amici poi mi passano le registrazioni e poi faccio fare alla I. La mia intelligenza artificiale mi fa tutti gli schemi, gli assunti, è fantastico.
1: Vabbè, ok, ci siamo. E sì, queste sono le nuove generazioni. Io ho ancora tutti i libri di quando studiavo, pieni di scritte con la matita, appunti, cose, quadernoni, quaderni, c'è di tutto. Vabbè, ma queste sono le nuove generazioni che arrivano, scrivono e usano l'intelligenza artificiale. Mannaggia, miseria, l'intelligenza
2: artificiale. Siamo molto futuristi, insomma.
1: Siamo
2: molto avanti.
1: Senti, sono in chiusura, diamo l'appuntamento per domani a questo punto.
2: Bravo, dai. Giusto. Mattina tutta italiana, 7 fino alle 10, con tantissimi ospiti tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
1: Dal lunedì al venerdì, insieme a Giovanni, quindi avete già preparato la scaletta, perché lui poi si arrabbia perché ti prepara la scaletta e tu non la leggi. Giustamente c'è da studiare.
2: Ho capito,
1: studiare,
2: devo pensare altre cose. Lui fa qualcosa.
1: Vabbè, bravo, lavora Giovanni, lavora, chissà se ci sta ascoltando, ma non credo, va bene. Chiara Cacioppoli.
2: No,
1: e allora niente.
2: Se la sto spostando a Milano.
1: Già, è vero. Vabbè, tornerà in tempo per domani mattina. Appuntamento quindi dalle 7 alle 10 su Rai Radio Tutta Italiana. Domani mattina con Chiara e Giovanni.
2: E dai.
1: A me mi piace. Che non si dice.
2: Ma vieni anche tu domani?
1: No, domani no. Martedì. Faccio un'incursione martedì. No, dicevo, okay. a me mi piace. Che non si dice. Però si può cantare, giusto? Quindi sì. A me mi piace ascoltare Rai Radio tutto.
2: Bravo, vedi Marco, ti stai genzizzando.
1: Ho messo, adesso metto Alfa con Manu Chao, eccola qua. E che ora sono le 11:57. Ciao Chiara Cacioppoli, a domani.
2: Ciao Marco,
1: per voi, a domani. Buona domenica, ciao.
2: Ciao.

Beh, siamo giunti purtroppo al termine di questa puntata. Sono le 11:59. Io non posso che augurarvi buona domenica. Siate felici, divertitevi, passate una bella giornata. C'è ancora del sole fuori, quindi fate una bella gita fuori porta. Poi l'appuntamento ovviamente con Rai Radio Tutta Italiana, con Mattina Tutta Italiana, è domani dalle 7 alle 10 con Chiara e Giovanni. Io per il momento vi saluto e vi aspetto sabato prossimo con Elena Scisci. Ciao amici! Ciao.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Ciao, sono Tananai e questa mattina vi sveglio con la mia canzone Sesso Casino.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Ciao, sono Simona Molinari e questa mattina il Disco Sveglia ve lo regalo io. Con lei, Balla Sola. Buon ascolto. Dentro

0: sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Amici di Radio 1, almeno tu nell'universo. Grazie.

0: sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno, sono Massimo da Frosinone e volevo richiedere una canzone, visto il momento, Libri Libri di Vasco Rossi. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno a tutti, sono Gianfranco da Torino. Vorrei ascoltare per cortesia la canzone di Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano. Io, buona sveglia a tutti, Gigi, e buongiorno a Giulia, Nannini e Gian Maurizio Poderaro, i nostri conduttori preferiti.
3: Io non mi sento italiano.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto, e tutto quello che non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro, andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

manciata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino.

0: via con me.
1: È insieme a voi quando vi guardate allo specchio, dopo la doccia, quando consegnate un compito o date un esame. E al vostro fianco mentre mangiate, anzi, quando ordinate un tavolo per due, in realtà siete in quattro. E lì prima, durante e dopo il sesso.
2: Ah, allora è con lui che faccio sesso, no? Perché c'è sempre qualcuno che
1: si lamenta.
2: Niente.
1: Si lamenta, guarda, è lui, eh? E il critico interiore.
3: Tra l'ansia e la paura del giudizio c'è un nesso molto stretto, ma è innanzitutto la paura del proprio giudizio, perché innanzitutto è l'ansioso che sente, percepisce le forze della sua anima selvaggia, il suo stesso potere, e lo giudica inadeguato, inappropriato.
1: Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress.
4: Più sembrano sicure le persone, più in realtà sono fragili, quindi non ci facciamo confondere. Una persona veramente sicura di sé non ha bisogno di mostrare niente, non gli serve mostrare niente, è sicura di sé. Le persone che mostrano la propria sicurezza, che in qualche modo te la sbattono in faccia, sono le persone in assoluto più fragili, non ci credono nemmeno loro. Sono persone che in realtà non danno retta al critico, vanno avanti come dei treni e il critico interiore lavora dentro fino a farli ammalare.
5: Appunto, per chi soffre d'ansia, di terrore dal palcoscenico, la punizione più grande gli puoi dare è dire: adesso noi iniziamo lo spettacolo. No, ma non facciamo quella cosa che il pubblico entra, gli attori stanno dietro di quinto e poi entrano in scena. No, siamo tutti insieme, il pubblico entra, voi siete già in scena che aspettate. Ecco, quello è terribile.
6: E anche perché tu vedi poi tutti, vedi tutte le persone che entrano, conosci quello.
5: Ti sale l'ansia sempre di più, capito? Perché stai lì e appunto non è che poi a un certo punto dici: vabbè, aspetta, esco un attimo, no? Perché ormai sei già in scena. E quindi a quel tempo dello spettacolo ci devi aggiungere pure il tempo in cui tu aspetti, guardi il pubblico che entra, che sta lì, che ti guarda. È terribile. Quando abbiamo fatto il concorso alla Biennale di Venezia, il pubblico entrava, c'ero io da solo in scena, vestito con una parrucchetta, un bastone tipo da Lord dell'inglese, però poi con degli shorts, cioè era tutta una roba assurda. Che devo stare immobile, fermo come una statua, e capito, questo pubblico che ci mette a mezz'ora a entrare, a sedersi tutti quanti, e io lì ho avuto proprio un attacco di panico.
6: Sì, perché a volte il teatro, appunto, l'immagine fuori non corrisponde a quello che accade dentro di noi.
5: Anzi, secondo me è un moltiplicatore il fatto di non poterlo sfogare fisicamente, di non poter dire aiuto, capito? Cioè, certo. Tu lo devi con te, quindi quello si cresce ancora di più.
1: Il dio Pan, nella mitologia classica, è una divinità selvatica, metà uomo e metà caprone, che si trasforma in albero e roccia e suscita terrore in chi ne avverte la presenza. Alla fine dell'Ottocento, il panico è un'emozione contagiosa. Qualcuno grida e tutti gli altri scappano. Oggi siamo indipendenti, facciamo da soli. Si chiama attacco di panico ed è per molti un'esperienza spaventosa. Ora, sul palcoscenico noi sappiamo a cosa andiamo incontro, eppure...
5: Spesso io mi chiedo perché cavolo ho scelto di fare questo lavoro se mi crea così ansia, diciamo, l'andare in scena. Almeno, come accennavo anche prima, con l'età sono migliorato e quindi prima, diciamo, era più paralizzante il terrore da palcoscenico che avevo. Adesso sto andando su un palcoscenico con le luci puntate addosso, il pubblico che mi guarda, non posso scappare da qui. Adesso se io mi sento male, che succede? Che faccio? Che figuraccia faccio? Insomma, mi partono tutti questi pensieri qui. Non tanto su, oddio, non sono capace, non sono in grado, ma proprio sulla sul luogo, capito? Sì, è quasi una forma, no, di claustrofobia, quindi condannarsi a stare in uno spazio da cui non si può scappare, in più visto da tutti.
1: Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco, che imbavaglia, con rispetto, il proprio critico interiore.
2: Ma pure quello esteriore.
1: Ok, legato. Mani piedi.
3: Ma se noi osserviamo l'ansioso, che cosa gli succede? Allora, ha un'accelerazione del battito cardiaco, un'accelerazione della respirazione, un aumento del calore corporeo e quindi della sudorazione, e ha anche un in circolo maggiore quantità di ormoni, come per esempio l'adrenalina, il cortisolo. Ora, se noi andiamo a vedere i transiti dallo stato di coscienza ordinario allo stato di coscienza ampliato, che sono i transiti che compiono gli sciamani, i mistici, quando passano da uno stato di coscienza ordinario a uno stato di coscienza ampliato, esattamente questo succede. Naropa, che era un grande mistico tibetano, diceva il passaggio dallo stato ordinario allo stato ampliato comporta un aumento del fuoco psichico, che lui chiamava dumo, il calore interno, poi l'accelerazione della respirazione. Respirare di più in fondo vuol dire esserci di più, sentire di più, è vero o no?
6: Verissimo.
3: Quindi, capisci, cioè, l'ansioso, o colui che ha un attacco d'ansia, un attacco di panico, ha esattamente gli stessi fenomeni che ha il mistico o lo sciamano quando cambia stato di coscienza.
6: Fai nascere nel posto sbagliato. Cosa?
5: Cacchio,
6: siamo sempre in tempo.
5: C'ha un tesoro tra le mani, non lo sapevo. Certo.
4: Quello che possiamo imparare a fare è disidentificarci dal critico, immaginarlo fuori di noi. Io addirittura lo visualizzo, lo immagino, io ci parlo col mio critico interiore. È uno degli strumenti più potenti per allentare un pochino, per abbassare un pochino il volume della voce del critico, è quello di fare un pochino di ironia. Quindi quello che io faccio sempre è parlare con lui e dire vabbè, però aspetta un attimo, calma, va tutto bene, certo oggi siamo belli carichi. Ecco, ci gioco un pochino e soprattutto cerco di capire qual è la sua paura, di che cosa è preoccupato. Quindi la domanda che gli faccio quando lui arriva in modo molto potente è: che cosa temi? Di che cosa hai paura?
6: Quando cominci a parlare, per esempio, no? In teatro, il momento prima stai in uno stato terribile, poi inizi a parlare, è come se entri in un altro mondo, in realtà entri in un altro mondo, e quindi comunque quello con l'ansia, non so, sta bene, lo lasci là.
5: Beh, per esempio, tu che fai molti monologhi o comunque stand up, io non riuscirei a gestirmi tutta quella solitudine, diciamo.
6: Devo dire che l'ansia che ho provato le prime volte che mi sono esibita proprio con dei pezzi comici da sola era diversa, comunque, perché c'era un'esposizione grandissima che te li scrivi, poi comunque la comicità di quel tipo è proprio rischiosa, perché se le persone non ridono non c'è molto altro a cui tu ti puoi aggrappare, quindi devo dire, ecco lì un po' di ansia da palcoscenico sì l'ho avuta assolutamente.
5: Però diciamo ma prima di entrare o durante?
6: Prima di entrare,
5: poi durante,
6: ripeto, a me queste cose in pubblico mi arriva sempre questa specie di ondata, proprio di come dici tu, una cosa molto avvolgente che mi rilassa comunque da qualche parte. Quello che mi succede a volte come cosa dell'ansia, però quell'aspetto, diciamo, da negativo a positivo è che negli assoli capita spesso a volte di sbagliarsi, di saltare dei pezzi, no? Poi tu per riacchiappare a volte dici, cioè ti viene questo vuoto, quella sensazione di tanto l'attore ha di non sapere più dov'è, chi è, vorrebbe dire fare la carta d'identità, chi sono io. Davvero una sensazione veramente paurosa quella, sì.
5: Il dover far ridere è una cosa che a me metterebbe tantissima ansia, sebbene mi piace far ridere, però all'interno di un contesto dover stare lì con un microfono, adesso ti faccio ridere, madonna, è una roba che metterebbe un'ansia atroce, proprio atroce.
0: L'attore ha il terrore del palcoscenico, benissimo. In realtà ha paura del pubblico, no? Il pubblico, cioè, proietta le sue istanze critiche, autocritiche, sul pubblico. Cioè, il pubblico mi giudicherà. Vado sulla scena, comincio a parlare, il pubblico mi giudicherà, valuterà se sono un artista all'altezza della pièce che sto recitando. In realtà l'ansia gli segnala una cosa: guarda, caro amico, tu dovresti staccarti dal pubblico, non devi recitare per il pubblico, devi farlo per te stesso. A quel punto c'è un upgrade, cioè se l'attore cancella il pubblico, entra in una specie di flow, una specie di trascendenza, per cui l'atto gli arriva perfetto. E lui non sa neanche da dove è arrivato.
1: L'atto gli arriva perfetto e lui non sa neanche da dove. Questo meccanismo non riguarda solo gli attori, i cantanti, gli artisti, ma tutti noi che andiamo in scena sul palco della vita.
2: Il palco della... bella questa, ma è tua?
1: Esagerato.
2: È inventata te questa? Bella, bella, no.
1: In una società costruita su doveri e responsabilità, ci dimentichiamo di tornare sulle nostre necessità, e ogni volta che lo facciamo è come se avessimo un navigatore che ci fa compiere miracoli finché non ritorna lui.
2: Il palco della... no, vabbè.
1: No, il critico interiore.
2: Ah, il critico interiore, che però è imbavagliato.
6: È un po' pollito.
4: Critico interiore è una nostra parte con cui tutti noi nasciamo e che in realtà ci vuole proteggere e vuole proprio garantirci quell'appartenenza, vuole assicurarsi che noi saremo accettati da quelle che sono le persone importanti per noi, la società o quant'altro. Lui è convinto che noi siamo nati fallati, quindi in qualche modo pensa che così come siamo non andiamo bene. E allora è quella vocina dentro la nostra testa che continuamente ci dice: no, così non va bene, dovresti fare meglio questo, dovresti fare meglio quell'altro, ecco, vedi, hai le rughe, sei troppo grassa, sei troppo magra, e via dicendo. Dobbiamo capire che lo fa per uno scopo positivo, che è proprio quello di garantirci quell'appartenenza. C'è da capire che intanto lui non è proprio gentilissimo, lui arriva un pochino a gamba tesa, quindi arriva pesante e soprattutto ci mette costantemente a paragone con gli altri, costantemente, è un grande paragonatore. E quel paragone ovviamente noi lo perdiamo, naturalmente, per il nostro critico interiore, sono sempre tutti meglio di noi, sempre tutti meglio di noi. E questa cosa qui chiaramente noi la viviamo in modo faticoso, delle volte addirittura proprio pesante, cioè se abbiamo un critico interiore molto forte possiamo veramente stare male, e stare male anche spesso.
1: Quasi la metà di tutte le nostre angosce e delle nostre ansie deriva dalla preoccupazione per l'opinione altrui.
2: Questa pure è tua?
1: No, questa è di Arthur Schopenhauer, 2 secoli fa. Okay. E non si pensi che basti vincere, arrivare per primi per far tacere il critico. Anzi, a quel punto arriva il peggio.
7: Ci sono delle ansie che sono immotivate e delle ansie che sono motivate. La mia ansia è sempre un'ansia motivata.
1: Persino per i grandi come Paolo Villaggio, salivazione azzerata, lingua felpata e mani come due spugne.
7: I motivi fondamentali della mia ansia sono: primo, fondamentale, da sempre, la paura di non farcela nella vita; poi, dopo, quando ce l'ho fatta, alla grande, la paura di perdere il successo raggiunto.
4: E io lo dico sempre ai miei atleti: il momento in cui sarete sul podio con la medaglia d'oro in bocca, il critico interiore arriverà e vi dirà: non te la sei meritato, i tuoi avversari non sono stati forti come sono di solito, ti è andata bene questa volta, è stato solo un colpo di fortuna, in realtà quella medaglia non te la meriti, e proprio, voglio proprio vedere come farai a confermare questo risultato da adesso in poi, perché per te è stato solo un colpo di fortuna. Ecco, questo è quello che ci dice il critico anteriore anche in quei momenti, perché dobbiamo capire che per lui niente mai abbastanza. Noi potremmo in contemporanea vincere l'oro olimpico, il Nobel, l'Oscar, e non sarebbe abbastanza. Lui troverebbe sempre qualcosa che non va, o magari si placa un istante per poi ritornare subito dopo.
8: Io sono sempre un po' agitata perché è una paura che mi è sempre tanto fedele, ma anche perché non sapevo che le prove andassero così in fretta, no? Per fortuna che sono andate bene.
5: In che senso in fretta?
8: In fretta vuol dire sono arrivata, abbiamo provato e ce ne andiamo via. Allora io muoio dalla paura.
9: Paura? Ancora, Dalida che ha paura.
8: E perché no? Uno più va avanti più paura c'è, perché la responsabilità sì, è maggiore, no?
1: Siamo contemporaneamente servi e padroni gli uni degli altri, servi e padroni di noi stessi, e di conseguenza viviamo in uno stato perenne di controllo e ansia.
10: Questa introiezione della dinamica servo-padrone è un'idea di Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano che vive adesso naturalizzato tedesco, perché effettivamente noi abbiamo, la filosofia ha raccontato queste dinamiche come appunto un'opposizione, una contrapposizione tra due posizioni differenti, quindi appunto il servo e il padrone che opprime il servo. Questa oppressione ancora oggi in realtà spesso è così ed è come visibile, a volte ancora oggi non ce ne accorgiamo, ma è stato tutto assorbito a livello culturale ed è per questo che è molto più insidioso, per cui non serve più che ci sia qualcuno che ci dice non stai facendo abbastanza. Siamo noi che ce lo diciamo e che abbiamo sempre la sensazione che non ci si possa mai davvero riposare. Quindi anche le vacanze diventano poi qualcosa che devi dimostrare e che devi poter raccontare, perché non può esserci un tempo in cui non hai fatto niente e in cui non sai esattamente che cosa è accaduto, ti sei semplicemente riposato, per esempio. Devi sempre anche raccontare e dare un valore, però non è una questione di valore, è proprio una questione di spendibilità, che è una cosa diversa. Cioè abbiamo la sensazione di dover costantemente aggiungere qualcosa al curriculum, anche solo per un bilancio personale. C'è stato questo trasferimento a livello personale di idee, che sono idee appunto di una dimensione più economica e lavorativa. Quindi il tempo libero lo devo capitalizzare, lo devo ottimizzare. Quindi questo ci allontana poi dal capire che cosa desideriamo veramente, che magari quello che desideriamo durante le vacanze è solo riposarci, non fare niente. E però se non fai niente rischi di avere la sensazione di aver buttato, sprecato del tempo. In realtà la cosa peggiore, ma questo lo diceva già Seneca nel 49 d.C., è la cosa peggiore che possiamo fare col tempo è pensare di poter correre perché è troppo breve e quindi di rimanere in superficie. Oggi è molto difficile infatti andare in profondità.
1: Ci riempiamo di impegni, informazioni, cibo, fumo, farmaci, relazioni, obiettivi, trofei e oggetti, moltissimi oggetti, perché non siamo in grado di contenere il vuoto. È una fame che una volta saziata porterà altra fame, in un circolo senza fine, come quando fumi. Ti ricordi, Luca, il dialogo di Twin Peaks?
11: No.
10: Oggi la grande difficoltà di tantissime persone, sempre più persone, e non solo le persone giovani, come si dice, è concentrarsi, perché l'attenzione è frammentata, perché l'ansia poi ti porta a frammentare costantemente l'attenzione in tante cose diverse, perché devi averne il controllo. se l'ansia servisse a capire cosa ti piace veramente, cosa desideri veramente, a dedicarti profondamente a quello a cui desideri, quello sarebbe un modo per usarla come carburante e non solo come qualcosa che rischia solo di paralizzarti.
0: Il superamento dell'ansia nella psicologia junghiana lo chiamiamo individuazione. Che cos'è l'individuazione? L'individuazione è quando la persona non è più in rapporto ad una rappresentazione sociale di se stesso, ma in rapporto con se stesso, solo con se stesso. Quindi fa esattamente quello che sente essere giusto per realizzare appieno la sua dimensione esistenziale. A quel punto la persona è al di là del giudizio, supera l'ansia e entra in una sorta di trascendenza, cioè funziona in modo perfetto senza dover render conto al pubblico esteriore.
1: Senza.
11: Abbiamo detto senza.
1: Senza dover rendere conto al pubblico esteriore.
11: Capisco niente.
1: C'è bisogno.
0: L'ansia a livello umano dipende moltissimo dalla interiorizzazione di un giudizio. Cioè si presuppone che gli altri stiano lì a giudicarci, così come un tempo i genitori giudicavano noi bambini o adolescenti, e oggi c'è il collettivo, il pubblico, la gente che ci giudica, qualunque sia il contesto in cui ci muoviamo. Se noi riusciamo a eliminare il problema del giudizio, eliminando il pubblico, le persone che riteniamo debbano giudicarci o possano giudicarci, noi siamo in rapporto con noi stessi. Questo noi stessi in realtà è una dimensione assoluta dell'umanità, è l'autonomia piena della persona. Quando la persona è pienamente autonoma, chiaro che siamo in un ambito un po' utopico, no? Però quando riusciamo ad essere pienamente autonomi non possiamo avere ansia, perché non c'è giudizio esterno, non c'è conflitto.
1: Le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli che corriamo. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà. Quando qualcuno faceva notare a mia nonna che spesso parlava da sola, lei rispondeva: si vede che mi sto simpatica. Perché la voce del suo critico era gradevole?
4: Ora, il critico interiore ha lo stesso scopo per ciascuno di noi. È come noi lo gestiamo. Quindi esistono persone che hanno imparato a gestire il proprio critico interiore, per cui lo tranquillizzano in qualche modo, no? Aiutano a portare l'attenzione a tutto quello che c'è in realtà. Questa è un'altra cosa essenziale che non facciamo mai. Portiamo sempre l'attenzione a tutto quello che ci manca, è quello che poi ci fa entrare nell'ansia da prestazione. Ecco, avrei dovuto fare meglio questo, avrei dovuto sapere meglio quest'altro. Tutta l'attenzione su quello che potrebbe andare male o su quello che ci manca. Invece di fare cosa? Invece di portare l'attenzione a tutto quello che c'è.
6: Verso il caffè, volevo dire appunto che però per me il pubblico, ci ho pensato molto, perché non mi mette ansia? Perché sono tanti anche, io mi relaziono meglio con una moltitudine, mentre invece col singolo, proprio l'appuntamento col singolo mi crea forte ansia, cioè ovviamente quelli, gli appuntamenti amorosi, ma io mi ricordo anche le prime sedute dall'analista, ma io le vivevo come una che andava al patibolo, cioè era una cosa, c'erano degli stati d'ansia proprio fortissimi, infatti arrivavo talmente tanto in anticipo che dovevo poi fare, non lo so, ho consumato veramente quella, come si dice, quartiere, quel block camminando. Questa cosa, per esempio, dell'anticipo, io non riesco ad arrivare in ritardo, questa è una cosa, secondo me, un sintomo di ansia molto peculiare. Nelle relazioni, a me la cosa, proprio il sintomo ansioso, vabbè, si manifesta in tanti modi, è sempre stato molto presente. Per esempio, tendo molto ad interrompere le persone, una cosa, lo dico qui pubblicamente per chiedere scusa a tutte le persone che ho interrotto la mia vita, ma è sempre l'ansia, perché io vado molto molto veloce, l'ansia a me mi dà una cosa di velocità che crea appunto tanti, diciamo, problemi relazionali, però ha anche le sue sbocchi positivi comunque nella scrittura, per esempio, nella creazione, questa cosa a doppia velocità a volte è anche utile. Ecco. che sentite è il mio cane, perché adesso io ho un cane ansioso, tanto per chiudere il cerchio, giusto?
5: E quindi per chi invece io, per chi soffre invece di ansia nei confronti della moltitudine e anche nei confronti del singolo, come si fa? Non c'è soluzione.
6: Oddio, mi sento una cosa qua, guarda, no, ma veramente, non sto scherzando, cioè, mi sento... No.
12: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi. Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo

ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Buongiorno a tutti. Volevo augurare un buongiorno soprattutto a chi scappa dalla...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale. Quando rinunci ai comportamenti da fotomodello e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle. Quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno,

è maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

ci penso spesso. Ma quanto è bello quando il sentimento si sposa col senso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Buongiorno a tutti, sono Gianfranco da Torino. Vorrei ascoltare per cortesia la canzone di Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano. Io. Buona sveglia a tutti e buongiorno a Giulia Nannini e Gian Maurizio Poderaro, i nostri conduttori preferiti.
3: Io non mi sento italiano.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. La Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Ciao, sono Tananai e questa mattina vi sveglio con la mia canzone Sesso Casuale.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Buongiorno, sono Emilio da Vicenza. Faccio un saluto a tutti i miei colleghi camionisti. Auguro a tutti un buongiorno e desidererei sentire Autogrill di Francesco Guccini. Grazie.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei discardi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

quindicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in quindicesima posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglia.

0: Chi è?
1: Non dovevo cantare al matrimonio?
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie!

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato e andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

Ottava posizione invece per Safe in discesa, era prima in classifica soltanto 2 settimane fa con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì, con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: E insieme a voi quando vi guardate allo specchio, dopo la doccia, quando consegnate un compito o date un esame. E al vostro fianco mentre mangiate, anzi, quando ordinate un tavolo per due, in realtà siete in quattro. E lì prima, durante e dopo il sesso.
1: Ah, allora è con lui che faccio sesso, no? Perché c'è sempre qualcuno che
0: si lamenta.
1: Niente.
0: Si lamenta, guarda, è lui, eh? E il critico interiore.
2: Tra l'ansia e la paura del giudizio c'è un nesso molto stretto, ma è innanzitutto la paura del proprio giudizio, perché innanzitutto è l'ansioso che sente, percepisce le forze della sua anima selvaggia, il suo stesso potere, e lo giudica inadeguato, inappropriato.
0: Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress.
3: Più sembrano sicure le persone, più in realtà sono fragili. Quindi non ci facciamo confondere. Una persona veramente sicura di sé non ha bisogno di mostrare niente. Non gli serve mostrare niente. È sicura di sé. Le persone che mostrano la propria sicurezza, che in qualche modo te la sbattono in faccia, sono le persone in assoluto più fragili. Non ci credono nemmeno loro. Sono persone che in realtà non danno retta al critico, vanno avanti come dei treni e il critico interiore lavora dentro fino a farli ammalare.
4: Appunto, per chi soffre d'ansia, di terrore da palcoscenico, la punizione più grande gli puoi dare è dire: adesso noi iniziamo lo spettacolo. No, ma non facciamo quella cosa che il pubblico entra, gli attori stanno dietro di quinto e poi entrano in scena. No, siamo tutti insieme, il pubblico entra, voi siete già in scena che aspettate. Ecco, quello è terribile.
5: E anche perché tu vedi tutte le persone che entrano, non conosci quello.
4: E ti sale, oddio, ti sale l'ansia sempre di più, capito? Perché stai lì e appunto non è che poi a un certo punto dici: vabbè, aspetta, esco un attimo. No, perché ormai sei già in scena. E quindi a quel tempo dello spettacolo ci devi aggiungere pure il tempo in cui tu aspetti, guardi il pubblico che entra, che sta lì, che ti guarda. È terribile, è terribile. Quando abbiamo fatto il concorso alla Biennale di Venezia, il pubblico entrava, c'ero io da solo in scena, vestito con una parrucchetta, un bastone tipo da Lord dell'inglese, però poi con degli shorts, cioè era tutta una roba assurda. Che devo stare immobile, così immobile, fermo come una statua, e capito, questo pubblico che ci mette a mezz'ora a entrare, a sedersi tutti quanti, e io lì ho avuto proprio un attacco di panico.
5: Sì, perché a volte chiaro appunto l'immagine fuori non corrisponde a quello che accade dentro di noi.
4: Anzi, secondo me è un moltiplicatore il fatto di non poterlo sfogare fisicamente, di non poter dire aiuto, capito? Cioè, tu lo devi con te, e quindi quello si cresce ancora di più.
0: Il dio Pan nella mitologia classica è una divinità selvatica, metà uomo e metà caprone, che si trasforma in albero e roccia e suscita terrore in chi ne avverte la presenza. Alla fine dell'Ottocento il panico è un'emozione contagiosa. Qualcuno grida e tutti gli altri scappano. Oggi siamo indipendenti, facciamo da soli. Si chiama attacco di panico ed è per molti un'esperienza spaventosa. Ora, sul palcoscenico noi sappiamo a cosa andiamo incontro, eppure...
4: Spesso io mi chiedo perché cavolo ho scelto di fare questo lavoro se mi crea così ansia, diciamo, l'andare in scena. Almeno, come accennavo anche prima, con l'età sono migliorato e quindi prima, diciamo, era più paralizzante il terrore da palcoscenico che avevo. Adesso sto andando su un palcoscenico con le luci puntate addosso, il pubblico che mi guarda, non posso scappare da qui. Adesso se io mi sento male, che succede? Che faccio? Che figuraccia faccio? Insomma, mi partono tutti questi pensieri qui. Non tanto su, oddio, non sono capace, non sono in grado, ma proprio sulla... Sì, proprio sul luogo, capito? È quasi una forma, no, di claustrofobia, quindi condannarsi a stare in uno spazio da cui non si può scappare, in più visto da tutti.
0: chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che imbavaglia, con rispetto, il proprio critico interiore.
1: Ma pure quello esteriore.
0: Ok, legato. Mani piedi.
2: Ma se noi osserviamo l'ansioso, che cosa gli succede? Allora, ha un'accelerazione del battito cardiaco, un'accelerazione della respirazione, un aumento del calore corporeo e quindi della sudorazione, e ha anche un in circolo maggiore quantità di ormoni come per esempio l'adrenalina, il cortisolo. Ora, se noi andiamo a vedere i transiti dallo stato di coscienza ordinario allo stato di coscienza ampliato, che sono i transiti che compiono gli sciamani, i mistici, quando passano da uno stato di coscienza ordinario a uno stato di coscienza ampliato, esattamente questo succede. Naropa, che era un grande mistico tibetano, diceva il passaggio dallo stato ordinario allo stato ampliato comporta un aumento del fuoco psichico, che lui chiamava dumo, il calore interno, poi l'accelerazione della respirazione. Respirare di più in fondo vuol dire esserci di più, sentire di più, è vero o no?
5: Verissimo.
2: Quindi capisci, cioè, l'ansioso o colui che ha un attacco d'ansia, un attacco di panico, ha esattamente gli stessi fenomeni che ha il mistico o lo sciamano quando cambia stato di coscienza.
5: Devi nascere nel posto sbagliato. Cosa?
4: Cacchio,
5: siamo sempre in tempo.
4: C'ho un tesoro tra le mani, non lo sapevo. Certo.
3: Quello che possiamo imparare a fare è disidentificarci dal critico, immaginarlo fuori di noi. Io addirittura lo visualizzo, lo immagino, io ci parlo col mio critico interiore, e uno degli strumenti più potenti per allentare un pochino, per abbassare un pochino il volume della voce del critico, è quello di fare un pochino di ironia. Quindi quello che io faccio sempre è parlare con lui e dire vabbè, però aspetta un attimo, calma, va tutto bene, certo oggi siamo belli carichi. Ecco, ci gioco un pochino e soprattutto cerco di capire qual è la sua paura, di che cosa è preoccupato. Quindi la domanda che gli faccio quando lui arriva in modo molto potente è: che cosa temi? Di che cosa hai paura?
5: Quando cominci a parlare, per esempio, no? In teatro, il momento prima stai in uno stato terribile, poi inizi a parlare, è come se entri in un altro mondo, in realtà entri in un altro mondo, e quindi comunque quello con l'ansia, non so, sta bene, lo lasci là.
4: Beh, per esempio, tu che fai molti monologhi o comunque stand up, cioè io non riuscirei a gestirmi tutta quella solitudine, diciamo.
5: Devo dire che l'ansia che ho provato le prime volte che mi sono esibita proprio con dei pezzi comici da sola era diversa, comunque, perché c'era un'esposizione grandissima che te li scrivi, poi comunque la comicità di quel tipo è proprio rischiosa, perché se le persone non ridono non c'è molto altro a cui tu ti puoi aggrappare, quindi devo dire, ecco lì un po' di ansia da palcoscenico sì l'ho avuta assolutamente.
4: Diciamo, ma prima di entrare o durante?
5: Prima di entrare,
4: poi durante,
5: ripeto, a me queste cose in pubblico mi arriva sempre questa specie di ondata, proprio di come dici tu, una cosa molto avvolgente che mi rilassa comunque da qualche parte. Quello che mi succede a volte come cosa dell'ansia, però quell'aspetto, diciamo, da negativo a positivo è che negli assoli capita spesso a volte di sbagliarsi, di saltare dei pezzi, no? Poi tu per riacchiappare a volte dici, cioè ti viene questo vuoto, quella sensazione che tanto l'attore ha di non sapere più dov'è, chi è, vorrebbe tirare fuori la carta d'identità, chi sono io. Però è una sensazione veramente paurosa quella, sì.
4: il dover far ridere è una cosa che a me metterebbe tantissima ansia, sebbene mi piace far ridere, però all'interno di un contesto dover stare lì con un microfono, adesso ti faccio ridere, madonna, è una roba che metterebbe un'ansia atroce, proprio atroce.
6: L'attore ha il terrore del palcoscenico, benissimo. In realtà ha paura del pubblico, no? Il pubblico, cioè, proietta le sue istanze critiche, autocritiche, sul pubblico. Cioè, il pubblico mi giudicherà. Comincio, vado sulla scena, comincio a parlare, il pubblico mi giudicherà, valuterà se sono un artista all'altezza della pièce che sto recitando. In realtà l'ansia gli segnala una cosa: guarda, caro amico, tu dovresti staccarti dal pubblico, non devi recitare per il pubblico, devi farlo per te stesso. A quel punto c'è un upgrade, cioè se l'attore cancella il pubblico, entra in una specie di flow, una specie di trascendenza, per cui l'atto gli arriva perfetto. E lui non sa neanche da dove è arrivato.
0: L'atto gli arriva perfetto e lui non sa neanche da dove. Questo meccanismo non riguarda solo gli attori, i cantanti, gli artisti, ma tutti noi che andiamo in scena sul palco della vita.
1: Il palco della... bella questa, ma è tua?
5: Esagerato.
1: C'è inventata te questa? Bella, bella, no.
0: In una società costruita su doveri e responsabilità, ci dimentichiamo di tornare sulle nostre necessità, e ogni volta che lo facciamo è come se avessimo un navigatore che ci fa compiere miracoli finché non ritorna lui.
1: Il palco della... no, vabbè.
0: No, il critico interiore.
1: Ah, il critico interiore, che però è imbavagliato.
5: È un po' poglio.
3: Critico interiore è una nostra parte con cui tutti noi nasciamo e che in realtà ci vuole proteggere e vuole proprio garantirci quell'appartenenza, vuole assicurarsi che noi saremo accettati da quelle che sono le persone importanti per noi, la società o quant'altro. Lui è convinto che noi siamo nati fallati, quindi in qualche modo pensa che così come siamo non andiamo bene. E allora è quella vocina dentro la nostra testa che continuamente ci dice: no, così non va bene, dovresti fare meglio questo, dovresti fare meglio quell'altro, ecco, vedi, hai le rughe, sei troppo grassa, sei troppo magra, e via dicendo. Dobbiamo capire che lo fa per uno scopo positivo, che è proprio quello di garantirci quell'appartenenza. Da capire che intanto lui non è proprio gentilissimo, lui arriva un pochino a gamba tesa, quindi arriva pesante e soprattutto ci mette costantemente a paragone con gli altri, costantemente, è un grande paragonatore. In quel paragone ovviamente noi lo perdiamo, naturalmente, per il nostro critico interiore, sono sempre tutti meglio di noi, sempre tutti meglio di noi. E questa cosa qui chiaramente noi la viviamo in modo faticoso, delle volte addirittura proprio pesante, cioè se abbiamo un critico interiore molto forte possiamo veramente stare male, e stare male anche spesso.
0: Quasi la metà di tutte le nostre angosce e delle nostre ansie deriva dalla preoccupazione per l'opinione altrui.
1: Questa pure è tua?
0: No, questa è di Arthur Schopenhauer, due secoli fa. Okay. E non si pensi che basti vincere, arrivare per primi per far tacere il critico. Anzi, a quel punto arriva il peggio.
7: Ci sono delle ansie che sono immotivate e delle ansie che sono motivate. La mia ansia è sempre un'ansia motivata.
0: Persino per i grandi come Paolo Villaggio, salivazione azzerata, lingua felpata e mani come due spugne.
7: I motivi fondamentali della mia ansia sono: primo, fondamentale, da sempre, la paura di non farcela nella vita; poi, dopo, quando ce l'ho fatta, alla grande, la paura di perdere il successo raggiunto.
3: E io lo dico sempre ai miei atleti: il momento in cui sarete sul podio con la medaglia d'oro in bocca, il critico interiore arriverà e vi dirà: non te la sei meritato, i tuoi avversari non sono stati forti come sono di solito, ti è andata bene questa volta, è stato solo un colpo di fortuna, in realtà quella medaglia non te la meriti, e proprio, voglio proprio vedere come farai a confermare questo risultato da adesso in poi, perché per te è stato solo un colpo di fortuna. Ecco, questo è quello che ci dice il critico interiore anche in quei momenti, perché dobbiamo capire che per lui niente mai abbastanza. Noi potremmo in contemporanea vincere l'oro olimpico, il Nobel, l'Oscar, e non sarebbe abbastanza. Lui troverebbe sempre qualcosa che non va, o magari si placa un istante, per poi ritornare subito dopo.
8: Io sono sempre un po' agitata perché è una paura che mi è sempre tanto fedele, ma anche perché non sapevo che le prove andassero così in fretta, no? Per fortuna che sono andate bene.
4: In che senso in fretta?
8: In fretta vuol dire sono arrivata, abbiamo provato e ce ne andiamo via. Allora io muoio dalla paura.
4: Paura? Ancora, Dalida che ha paura.
8: E perché no? Uno più va avanti più paura c'è, perché la responsabilità sì. È maggiore, no?
0: Siamo contemporaneamente servi e padroni gli uni degli altri, servi e padroni di noi stessi e di conseguenza viviamo in uno stato perenne di controllo e ansia.
2: Questa introiezione della dinamica servo-padrone è un'idea di Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano che vive adesso naturalizzato tedesco, perché effettivamente noi abbiamo, la filosofia ha raccontato queste dinamiche come appunto un'opposizione, una contrapposizione tra due posizioni differenti, quindi appunto il servo e il padrone che opprime il servo. Questa oppressione ancora oggi in realtà spesso è così ed è come visibile, a volte ancora oggi non ce ne accorgiamo, ma è stato tutto assorbito a livello culturale ed è per questo che è molto più insidioso, per cui non serve più che ci sia qualcuno che ci dice non stai facendo abbastanza. Siamo noi che ce lo diciamo e che abbiamo sempre la sensazione che non ci si possa mai davvero riposare. Quindi anche le vacanze diventano poi qualcosa che devi dimostrare e che devi poter raccontare, perché non può esserci un tempo in cui non hai fatto niente e in cui non sai esattamente che cosa è accaduto, ti sei semplicemente riposato, per esempio. Devi sempre anche raccontare e dare un valore, però non è una questione di valore, è proprio una questione di spendibilità, che è una cosa diversa. Cioè abbiamo la sensazione di dover costantemente aggiungere qualcosa al curriculum, anche solo per un bilancio personale. C'è stato questo trasferimento a livello personale di idee, che sono idee appunto di una dimensione più economica e lavorativa. Quindi il tempo libero lo devo capitalizzare, lo devo ottimizzare. Quindi questo ci allontana poi dal capire che cosa desideriamo veramente, che magari quello che desideriamo durante le vacanze è solo riposarci, non fare niente. E però se non fai niente rischi di avere la sensazione di aver buttato, sprecato del tempo. In realtà la cosa peggiore, ma questo lo diceva già Seneca nel 49 d.C., è la cosa peggiore che possiamo fare col tempo è pensare di poter correre perché è troppo breve e quindi di rimanere in superficie. Oggi è molto difficile infatti andare in profondità.
0: Ci riempiamo di impegni, informazioni, cibo, fumo, farmaci, relazioni, obiettivi, trofei e oggetti, moltissimi oggetti, perché non siamo in grado di contenere il vuoto. È una fame che una volta saziata porterà altra fame, in un circolo senza fine, come quando fumi. Ti ricordi, Luca, il dialogo di Twin Peaks?
9: No.
2: Oggi la grande difficoltà di tantissime persone, sempre più persone, e non solo le persone giovani, come si dice, è concentrarsi, perché l'attenzione è frammentata, perché l'ansia poi ti porta a frammentare costantemente l'attenzione in tante cose diverse, perché devi averne il controllo. Se l'ansia servisse a capire cosa ti piace veramente, cosa desideri veramente, a dedicarti profondamente a quello a cui desideri, quello sarebbe un modo per usarla come carburante e non solo come qualcosa che rischia solo di paralizzarti.
6: Il superamento dell'ansia nella psicologia junghiana lo chiamiamo individuazione. Che cos'è l'individuazione? L'individuazione è quando la persona non è più in rapporto ad una rappresentazione sociale di se stesso, ma in rapporto con se stesso, solo con se stesso. Quindi fa esattamente quello che sente essere giusto per realizzare appieno la sua dimensione esistenziale. A quel punto la persona è al di là del giudizio, supera l'ansia e entra in una sorta di trascendenza, cioè funziona in modo perfetto senza dover render conto al pubblico esteriore.
0: Senza.
1: Abbiamo detto senza.
0: Senza dover rendere conto al pubblico esteriore.
1: Capisco niente.
0: C'è bisogno.
6: L'ansia a livello umano dipende moltissimo dalla interiorizzazione di un giudizio. Cioè si presuppone che gli altri stiano lì a giudicarci, così come un tempo i genitori giudicavano noi bambini o adolescenti, e oggi c'è il collettivo, il pubblico, la gente che ci giudica, qualunque sia il contesto in cui ci muoviamo. Se noi riusciamo a eliminare il problema del giudizio, eliminando il pubblico, le persone che riteniamo debbano giudicarci o possano giudicarci, noi siamo in rapporto con noi stessi. Questo noi stessi in realtà è una dimensione assoluta dell'umanità, è l'autonomia piena della persona. Quando la persona è pienamente autonoma, chiaro che siamo in un ambito un po' utopico, no? Però quando riusciamo ad essere pienamente autonomi non possiamo avere ansia, perché non c'è giudizio esterno, non c'è conflitto.
0: Le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli che corriamo. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà. Quando qualcuno faceva notare a mia nonna che spesso parlava da sola, lei rispondeva: si vede che mi sto simpatica. Perché la voce del suo critico era gradevole?
3: Ora, il critico interiore ha lo stesso scopo per ciascuno di noi. È come noi lo gestiamo. Quindi esistono persone che hanno imparato a gestire il proprio critico interiore, per cui lo tranquillizzano in qualche modo, no? Aiutano a portare l'attenzione a tutto quello che c'è in realtà. Questa è un'altra cosa essenziale che non facciamo mai. Portiamo sempre l'attenzione a tutto quello che ci manca, e quello che poi ci fa entrare nell'ansia da prestazione. Ecco, avrei dovuto fare meglio questo, avrei dovuto sapere meglio quest'altro. Tutta l'attenzione su quello che potrebbe andare male o su quello che ci manca. Invece di fare cosa? Invece di portare l'attenzione a tutto quello che c'è.
5: Attraverso il caffè, volevo dire appunto che però per me il pubblico, ci ho pensato molto, perché non mi mette ansia? Perché sono tanti anche, io mi relaziono meglio con una moltitudine, mentre invece col singolo, proprio l'appuntamento col singolo mi crea forte ansia, cioè vabbè, ovviamente quelli, gli appuntamenti amorosi, ma io mi ricordo anche le prime sedute dall'analista, ma io le vivevo come una che andava al patibolo, cioè era una cosa, c'erano degli stati d'ansia proprio fortissimi, infatti arrivavo talmente tanto in anticipo che dovevo poi fare, non lo so, ho consumato veramente quella, come si dice, quartiere, quel block camminando. Questa cosa, per esempio, dell'anticipo, io non riesco ad arrivare in ritardo, questa è una cosa, secondo me, un sintomo di ansia molto peculiare. Nelle relazioni, a me la cosa, proprio il sintomo ansioso, vabbè, si manifesta in tanti modi, è sempre stato molto presente. Per esempio, tendo molto ad interrompere le persone, una cosa, lo dico qui pubblicamente per chiedere scusa a tutte le persone che ho interrotto la mia vita, ma è sempre l'ansia, perché io vado molto molto veloce, l'ansia a me mi dà una cosa di velocità che crea appunto tanti, diciamo, problemi relazionali, però ha anche le sue sbocchi positivi comunque nella scrittura, per esempio, nella creazione, questa cosa a doppia velocità a volte è anche utile. E che sentite è il mio cane, perché adesso io ho un cane ansioso, tanto per chiudere il cerchio, giusto?
4: E quindi per chi invece soffre di ansia nei confronti della moltitudine e anche nei confronti del singolo, come si fa? Non c'è soluzione.
5: Oddio, ho usato una cosa qua, guarda, ma veramente? Non sto scherzando.
9: No.
10: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
9: credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalbi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

quindicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in quindicesima posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 日が出てくる。
1: Rai Radio tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Julie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeño per Casini.

In netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano, questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: tocca a me?
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
2: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalarmi

tra fiducia e illudersi. È una porta aperta.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorna in mente 1989, l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi in meno di un'ora. Parliamo naturalmente dei singoli, quelli suonati dalle radio, suonati nei jukebox, perché nell'89 ancora erano ben piazzati in tutte le rotonde sul mare, ovunque jukebox. Il 14 febbraio, San Valentino, ma in questo caso da ricordare perché l'Iran condannava a morte, era proprio Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore dei versetti satanici, una condanna che praticamente ha impedito a Salman Rushdie da allora e fino a oggi di vivere tranquillamente. Il 18 aprile cominciavano in Cina e in piazza Tiananmen, ormai tristemente nota come piazza Tiananmen, le proteste studentesche di Pechino, alla quali venne posta fine il 7 giugno in modo disastroso. Le vittime sono innumerevoli e intervenne i carri armati per interrompere naturalmente le manifestazioni della piazza degli studenti. Il 13 ottobre, venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, quindi la storia dell'Occidente volta pagina. E un altro avvenimento storico, il 25 dicembre, in Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati e viene adottata l'attuale bandiera il 27 di quel mese, quindi praticamente cambia anche la storia della Romania. Di film, alcuni dei film usciti nel 1989, L'attimo fuggente, Batman, nato il 4 luglio, Ritorno al futuro, il secondo episodio di quella saga. Il 23 gennaio, Salvador Dalí, il pittore spagnolo, moriva. E poi ancora Gaetano Scirea, il 3 settembre, il calciatore, e lo scrittore e giornalista Leonardo Sciascia moriva il 20 novembre del 1989. Chiudiamo con Sanremo. Il vincitore quell'anno fu un duo, la coppia Anna Oxa Fausto Leali con Ti lascerò. Secondo posto, eterno secondo, Toto Cutugno, Le mamme, e al terzo posto un'altra coppia, questa ben più famosa e collaudata, Albano e Romina Power con Cara terra mia. Noi a questo punto diamo spazio ai successi e i singoli più venduti in Italia proprio nel 1989. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora.